0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Franco Moreno e Anna Merolla, Come te penso.
1: Dimmi, che stai facendo?
2: Ti giuro, non sto.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, per tutta vita.
1: Sempre con te voglio restare, tutta una te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si fa lavoro in realtà.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

Per me è la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me è sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so ne
1: guardi. Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nasce con l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eri mai incontrato. Che sta canzone che ci faccio un sogno.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
5: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Emiliana Cantone, grande.

0: idee migliori.
1: Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Nicola De Pane, Io con lei.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Bella Radio. Sono le 4:02.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: bella radio.
1: Stefania Lai o Primo peccato carnale.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Ti accompagna in ogni momento.
1: Ti fa compagnia anche quando ti senti sola.
0: È Bella. Bella Radio.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

tutti insieme una macchina passaia, si sentettero quattro colpi sicche, tutti e quattro a bersaglio, tutti e quattro. E rumanetto lungo lungo in terra, la sigaretta a bocca.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: Bella Radio.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.
1: Bella radio.
2: Io vicino da sempre. Chissà chi è sto momento.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella. Bella.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: disponibile per tutti i dispositivi.
1: Maria Nazionale, tu si Napule.

0: Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a Nanzarote. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando vuoi basta tu, per fare tutto più facile. Quando vuoi voglia a te, pur si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
2: Sono

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

canzoni napoletane. Mister Hyde e Sal Da Vinci, fai come vuoi.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Come si è fatto questo, caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo sei cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bella raga.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze mascalzone.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e un minuto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Roma le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 35 anni che si era liberato del braccialetto elettronico e aveva dato fuoco al negozio della sua ex compagna. L'uomo si trova adesso all'interno del carcere di Regina Coeli. In merito al dibattito sul ritorno dell'ora solare, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Dona, ha evidenziato come l'eventuale mantenimento dell'ora legale eviterebbe agli studenti di andare a scuola con il buio e ridurrebbe la necessità di accendere prima le caldaie. Sul fronte del trasporto aereo torna l'incubo degli scioperi e tornano d'attualità i diritti dei viaggiatori. In caso di cancellazione o ritardo, la normativa prevede specifiche tutele e l'agitazione del personale di terra non esclude automaticamente la possibilità per i passeggeri di ottenere una compensazione fino a 600 euro. Droni ucraini sono stati lanciati nel corso della notte contro la città di Saratov, nella Russia meridionale, dove sono stati colpiti una raffineria di petrolio e un centro logistico. Le autorità locali segnalano lo scoppio di incendi in varie zone della città. Intanto a Roma, una giornata di intense precipitazioni ha causato disagi e allagamenti in diverse zone della città, con particolare criticità registrata nelle strade di Piazza Lorenzo Lotto. Restando in tema di maltempo, una forte ondata di intemperie sta sferzando il centro-nord dell'Italia, provocando strade allagate, violenti temporali e danni ingenti. In Liguria, il torrente Lavagna è esondato a Calvari, in provincia di Genova, travolgendo un campo sportivo senza causare vittime o feriti. Un drammatico bilancio arriva dal Friuli Veneto, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. L'allerta arancione per maltempo è stata dichiarata in 4 regioni Veneto: Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Sempre in relazione agli eventi legati alla violenza, il comune di Squinzano sta valutando l'intitolazione di una strada o di uno spazio pubblico a Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno, in vista della fiaccalata organizzata con partenza dalla casa della famiglia fino alla panchina rossa di Piazza Vittoria. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato le preintese sull'autonomia sottoscritte con il governo, riguardanti materie come la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa e una parte della salute legata al coordinamento della finanza pubblica. Il voto è arrivato al termine di una seduta segnata anche da momenti di tensione tra i gruppi politici. Primo via libera bipartisan in un ramo del Parlamento per la riforma della legge sul cinema, che dovrà ora passare al vaglio dell'altra Camera e confrontarsi con le organizzazioni del settore, tra valutazioni positive sui passi avanti e persistenti scetticismi sul reale impatto del provvedimento. Sul piano sanitario, Emma Bonino è uscita dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata a seguito del miglioramento delle sue condizioni cliniche dopo il ricovero avvenuto nei giorni scorsi per una crisi respiratoria. I mercati registrano intanto il forte rialzo del petrolio a New York, dove le quotazioni hanno chiuso in crescita del 6,69%, attestandosi a $102.48 al barile. In ambito industriale, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, intervenuto a una conferenza a New York, ha ribadito la piena fiducia nel piano strategico del gruppo, sottolineando che l'azienda è sulla strada giusta per rispettare i target fissati e ripristinare la redditività, in particolare nell'area del Nord America. Sulla stessa linea si muovono le decisioni del governo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto con disposizioni urgenti per accelerare la produzione nazionale di petrolio e gas con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti esteri. Per lo sport, nel torneo degli US Open, la tennista Elena Rybakina ha battuto Coco Gauff e ha conquistato l'accesso alla finale, dove si contenderà il titolo affrontando Arina Sabalenka. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Bella Radio.
12: Ci attende un venerdì con prevalenza di sole sulla Sicilia, inizialmente infatti il tempo sarà ovunque stabile. Nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo ancora si farà sentire, specie nelle aree interne dove localmente si raggiungeranno i 35 gradi. Ma nel corso del weekend le temperature massime si riporteranno nella media del periodo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, non dirgli di noi.
13: Quando arrivi...

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: saluta, caro amico mio
1: Vittorio. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco e Vittorio. Alziamo, c'è partita, è tardi, si deve lavorare.
1: Che facile parlare da casa.
0: Io scommetto che tu vorresti anche la sigla, se non sbaglio, vero?
1: Ma certo.
0: Va bene, allora dai, andiamo alla sigla.
2: Io sono Francesco da stamattina. Mi sono alzato presto, ma non è vero.
3: Io ho inventato un mondo. Sorrido per un
0: applausi. Non ne faccio stamattina applausi. Dai, stamattina non facciamo né applausi né niente, perché ho saputo che tu sei a lutto.
1: Io sono a lutto, sì, sì. Mi sono morti i capelli. Ieri sono andato dall'amico nostro.
0: Sei andato da Pippo ieri?
1: No, da Massimo. Però Pippo. Mi sono fatto rasare dal mio parrucchiere personale, che saluto. A Danilo. Ciao Danilo.
0: Danilo è il figlio di Carmelo, di Melo.
1: Allora, ho contattato il prezzo prima, perché non è che poi mi scippavano la testa.
0: Non te la scippavano la testa.
1: Gli ho detto: Danilo, qui dobbiamo fare un prezzo speciale, visto che ho pochi capelli. Andiamo a peso.
0: Allora a peso sei uscito gratis.
1: Lo sai cosa mi ha risposto? Rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: Ah, ho capito.
1: Ecco, ma comunque poi ha accettato.
0: Va bene.
1: Allora, salutiamo a Danilo, gli amici del Tempio. Ecco.
0: Saluta a tutti. Sì, con una rosa.
1: Allora, visto che stamattina ti sei alzato tardi, te lo dobbiamo dire.
0: Certo.
1: Tu te la volevi svignare,
0: possiamo dirlo.
1: Dovete pensare che io alle 7:30 stavo qua.
0: Dai, minuto più, minuto meno.
1: Allora, busto, nessuno. Telefono. E allora mi risponde lui: pronto.
0: Non credo.
1: Pronto. Cioè, lui ancora era nel mondo dei sogni. Pensate?
0: Non credo.
1: Ed è successo a lui la stessa cosa che è successo a me l'altra volta.
0: Ho capito.
1: Ecco. Detto ciò, mi sono
0: solo
1: liberato.
0: Solo che io mi sono presentato.
1: Ti sei presentato?
0: Tu non ti sei presentato. La differenza tra me e te è questa.
1: La differenza fra me e te è che tu fai due scalini e sei già qui.
0: Non è importanza, l'importante è sempre esserci.
1: Lasciamo stare.
0: Finito di barzellecchiare. Dove sei?
1: Io sono qua, guarda, toccami.
0: Cicco, toccami, che mamma non c'è. Cicco, mi tocca.
1: Andiamo col brano.
0: No, assolutamente no.
1: Cosa abbiamo? Abbiamo qualcosa?
0: Certo, ecco. Ora sono contento.
1: Ma sei contento?
0: Ora
1: adesso?
0: Sono contento. Ora possiamo. No, è perché.
1: Perché è arrivata bella. È arrivata bella.
0: Bella! Andiamo in
1: qua. Hai fatto vedere la nuova arrivata? In diretta?
0: Hanno fatto vedere la nuova arrivata. Qualcuno l'ha messa in Ares. Qualcuno l'ha mostrata.
1: Che poi vuol dire?
0: Sera. Ares è un dio, il dio del. Non mi ricordo che dio è, ma è un dio dei tempi, che pure quando poi è allora, cioè, come lo chiamiamo? Ares.
1: È andato.
4: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: È nuova, assolutamente no, è una canzone di Rosario Miraggio.
1: Allora, dicevamo una cosa interessante poc'anzi:
0: la dieta,
1: no, la pulizia.
0: La pulizia.
1: No, quando uno dai, è fissato con le pulizie, sai, ci sono persone proprio fissate con le pulizie perché al minimo me l'ha raccontato tu, no, la cosa poi me l'ha raccontato io vere,
0: dica
1: cioè alla minima un po' di polvere,
0: sono proprio malate
1: di pulizia. Quindi è una malattia, non pensare che sia una cosa bella,
0: che c'è?
1: No, niente, ma
0: che c'era polvere spendo?
1: No. Allora, niente.
0: No, è una malattia perché sei ossessivo.
1: Bravo.
0: Esatto,
1: è ossessionato un po' dalla polizia. Io conosco una persona che proprio ci chiamava a casa mia per fare le pulizie. Non l'ho chiamata più.
0: Perché?
1: Non l'ho chiamata più. Mi smontava una casa.
0: Ecco, giusto.
1: Tu l'hai presente come si chiesto sia smontare una casa ogni volta? No, basta.
0: Perché sicuramente era ore.
1: Basta, sì, cioè, beh, è normale.
0: È giusto.
1: È normale, basta. È giusto. Abbiamo cambiato.
0: Ha fatto bene.
1: Una normale.
0: Che lascia ogni tanto una persona pulita.
1: Non esageriamo a smontare di tutto e di più.
0: Anche io una volta avevo un'amica sì, che sì, anche lei aveva questa ossessione per le pulizie. Come dici tu, era proprio malata.
1: Malata.
0: Tanto che una volta gli portai un espresso macchiato.
1: No!
0: Me lo mise in lavatrice. Ma come si fa?
1: Ai, caro amico mio,
0: l'espresso macchiato in lavatrice, voleva togliere la macchia
1: dell'espresso macchiato. Che volevi dire?
0: No, niente,
1: è l'estate, la dieta.
0: Sì, volevo dire anche
1: stai facendo la dieta.
0: Io ci tento sempre. Inverno, primavera, non mangio nulla, ma la pancia cresce lo stesso.
1: Perché tu la dieta la inizi sempre di lunedì.
0: Ah sì?
1: Tu il mercoledì dici ora inizio la dieta, lunedì, poi passa lunedì, ti dimentichi di fare la dieta.
0: Ma tu hai fatto la dieta in questo frangente?
1: Io ho fatto la dieta, ho finito la mia dieta, è finita ormai.
0: Ah.
1: E c'è il mantenimento. Evito di mangiare cose un po' accostate.
0: Allora, a tal proposito ti devo dire che ho una ricetta bellissima.
1: La diamo dopo?
0: Ne parliamo dopo, perché è una ricetta che bisogna assimilarla bene quando
1: si assimila bene.
0: Prendete carta e penna, ecco, dopo ci risentiamo di nuovo. Scrivete bene.
1: Per ingrassare una trentina di chili.
0: No, che dici?
1: No,
0: non mangi nulla.
1: Ah.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bravo! Che volevi dire a proposito?
4: Che la vostra vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bravo!
4: Il numero di telefono lo ricordi tu?
3: 330-670-894.
4: Sarebbe?
3: Il numero per la pubblicità, se vuoi fare pubblicità su Bella Radio di più, chiama 330-670-894, ne parliamo, ne parlano, non sono io che rispondo.
4: Come dici bene i numeri?
3: Si capiscono, io do i numeri a volo, 3-3-0-6-7-4-8-9-0.
4: Ecco. Allora, avete carta e penna, amici?
3: Vero.
4: Avete carta e penna, ma non troppa carta, perché sono proprio due righe, eh?
3: Poca carta e tanta penna.
4: Poca carta e un, allora, una cosettina.
3: Quella
4: piccolina.
3: Che non capisco io, sai qual è, sì, la pietà? Quella che non si mangia per 24 ore di seguito.
4: E questa è. Questa è 24 ore. Sì. Allora, praticamente, la mattina ti alzi.
3: Neanche a saperlo.
4: La mattina ti alzi, vuole quando? Anche negli orari nostri, cioè uguale quando ti rialzate, intanto bevete un bicchiere d'acqua che vi rigenera. Dopo, verso le 10, perché non prima, in quanto poi non mangerete più di sicuro, allora verso le 10 bevete un bicchiere di latte di canguro. Punto.
3: Che bello, un bicchiere di latte.
4: Un bicchiere di latte di canguro.
3: Di canguro.
4: Esatto. Basta.
3: È finita la dieta?
4: Certo, perché ti fa saltare i pasti. Allora, l'ha capito dopo, Francesco. Scusami, se ti bevi un bicchiere di latte di canguro, ti fa saltare i pasti. Ah.
3: Andiamo in musica. Andiamo in musica.
5: Che trovo sembra anche la settata, arravugliata rinda nu vestita, nu pare scarpa mezzo consumata e non rilorce per con te minuto. Vonne parlare e si scorda né parola, sotto gabbiella ferma né pensieri, vonne volare. Nessuno più si vede la famiglia, guarda un munnare da una finestra, solo un piatto, un coppa, una tuaglia, un compleanno non è più una festa. Un quarto latte con un po' di pane, è sempre che la cena tutti sera, ma può bastare.

tenendo sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutti quanti figli. Un tempo corre a chi studiente spoglia, lasciando i spiriti ma si porta il foglio. La vita è stregna come una cravatta, perdendo l'ultima partita di carta. Onna volà. Tutte e domenica vanno in da chiesa, una corona mie settimane chiuse. Sagliano in scala per gli imparavise, gli addio e gli agnenni vanno a cercare scuse. Con l'occhio russo, cuore più affannato, faccio una ruga per andare a

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: bisogna avere il cuore, bisogna avere il cuore per ascoltare questa bella canzone di Mario Abate, Portate le rose. Non è che tutti. Vittorio, ti sei svegliato ancora no?
1: Ancora sto dormendo.
0: Ancora sto dormendo, certo. Tu ti svegli a mezzogiorno, amante. Portati, io gliela farei cantare a una persona che conosco io. Ah. Ma non gliela consigliare, perché sennò ti spacco la faccia.
1: Sono cosa?
0: E io non gliela consigliare, sennò ti spacco la faccia.
1: Ma tu lo sai che stai dicendo parole che non si debbono dire?
0: Che ho detto di male? Ti spacco la faccia.
1: Guarda che ci tagliano. A me mi hanno buttato fuori da Facebook. Perché ho detto per scherzare, come dici tu, togli quel tatuaggio del Napoli dal braccio, altrimenti te lo stacco.
0: A proposito,
1: mi hanno bloccato per 3 mesi.
0: A proposito, che non c'entra nulla, hai visto ieri sera la partita del Como?
1: Ma te l'avevo già detto io prima, caro amico mio. Il Como, stai attento. Il Como,
0: c'è Kelly là. Kelly, quello giocava con la Fiorentina, cioè, è italiano.
1: Sono bravi.
0: È italiano. Che Kenny. Kenne?
1: Sì. Ma cioè, sono bravi.
0: Non giocava con la Fiorentina lo scorso anno?
1: Non
0: Kenne.
1: Mi ricordo, ma
0: te lo dico io.
1: Bravo giocatore.
0: E poi è entrato un italiano, c'è Roberto, ma quello che ha segnato il quarto gol, ed è italiano.
1: Qualche italiano c'è.
0: Ah, vabbè, comunque bravi. Anche se hanno giocato con una squadretta come loro, che era la prima volta
1: era
0: la prima volta che giocavamo la Coppa dei Campioni come. Ora voglio dire, ma che è sta cosa, non è che fu abbassata?
1: No, ma che abbassata,
0: giusto il Como è una squadra a incontrare una squadra che per la prima volta
1: è capitato. È sorteggio, scusami, qualcuno mette le mani là dentro. Okay. Prende la pallina e ti esce fuori. È stata una coincidenza. Ma noi andiamo avanti, oltre le coincidenze, perché andiamo a leggere l'almanacco di oggi.
0: Bravo, caro amico mio, bravo, perché io ti devo dire che oggi è l'11 di settembre, è venerdì, inizio weekend, e questo è il 254esimo giorno dell'anno. Sta per concludersi anche la 37esima settimana. E mancano 111 giorni alla fine dell'anno. Allora, 111 oggi, domani 110, domenica 109, lunedì dovremmo dire 108, giusto? Ho fatto il conticino con le dita.
1: Tu sei ragionieri, non è che posso dire sì o no. Tu sei ragionieri.
0: Poi facciamo gli auguri a
1: Santi Proto e Giacinto,
0: Ludovico.
1: Poi Matteo e Cusmeo.
0: A Vincenzo, Ramiro e compagni.
1: Beh, bene, Cusmeo.
0: Cusmeo.
1: Allora, poi Santa Sperandea.
0: Ecco, e basta.
1: C'è
0: allora
1: qualche Sperandea in giro?
0: Sì,
1: in
0: c'è qualcosa. Cosa dobbiamo dire oggi? Oggi dobbiamo dire, purtroppo, nel 2001 c'è stato l'attentato alle Torri Gemelli. Sono passati 25 anni, io me lo ricordo.
1: 25
0: ero
1: anni.
0: Ero in macchina quando ho sentito questo terrorismo. Sono trascorsi sì. 25 anni. Sono morti circa 2.997 persone, quasi 3.000.
1: Esatto. Una guerra.
0: Poi 1961 nasce il WWF. Ancora, che dobbiamo dire? Te lo dico io? No, vi devo dire il proverbio del giorno. Il proverbio del giorno: aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina.
1: Ma quando?
0: A settembre c'è caldo.
1: Siamo a settembre.
0: Aria settembrina, fresco la sera e fresco la mattina.
1: Ma a noi non ci riguarda.
0: Non ci riguarda.
1: Ancora dobbiamo aspettare.
0: Sì.
1: Allora, per quanto riguarda, questa era il proverbio, questa è la frase del giorno.
0: Sì.
1: Il rumore non può imporsi sul rumore, il silenzio sì.
0: Pensaci.
1: Concentrati su questa frase.
0: Il rumore
1: non può imporsi sul rumore.
0: Perché è il rumore.
1: Il silenzio sì.
0: Silenzio
1: su silenzio.
0: Tutto tace. Ritorniamo al nostro almanacco, dicendo che era il 1940 quando nasce Brian De Palma. Vabbè, Pupo! Oggi Pupo fa 71 anni! Pupo!
1: Complimenti! Ancora le sue canzoni sono vive!
0: Vive!
1: Sono vive!
0: Qual è quella famosa di Pupo? Non mi ricordo.
1: Gelato al cioccolato.
0: Gelato al cioccolato. No, prima di questa ce n'erano
1: altre. C'erano tanti altri.
0: Era
1: altri.
0: Il 1933 quando nasceva Nicola Pietrangeli, 93 anni fa, il tennista.
1: Ecco, bravo.
0: Tennista, bravo, bravo.
1: 1981 nasceva Andrea Dossena, 45 anni fa.
0: Poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo ancora? Cosa
1: eventi abbiamo? Sportivi ne abbiamo? Vediamo un pochettino.
0: Qua.
1: Sì, vediamo un pochettino. Nel 1994 mondiale di nuoto a Roma. Si sono conclusi a Roma i settimi campionati mondiali di nuoto. Bravo. Poi cosa abbiamo ancora in pentola?
0: In pentola abbiamo pasta e ceci.
1: Andiamo nel mondo degli animali, vediamo cosa.
0: Vuoi andare nel mondo degli animali?
1: Sì.
0: Ah, se puoi andare nel mondo degli animali, io ti ci porto.
1: Questa mi garba. 2013, granchio rosso delle rocce. Il granchio rosso delle rocce si fa vedere. Nome scientifico Craptus craptus. Dico granchio rosso perché in questo periodo da noi c'è il granchio
0: verde.
1: Aspetta un attimo, blu mi pare. Blu. Quello che si mangia un po' tutta la natura marina. Sì.
0: A che ora, ma tu a che ora ti fai? Me lo spieghi.
1: Io dalla mattina alle 8 prima di venire qua faccio un soffiettino.
0: Ho capito, va bene.
1: Va bene, allora.
0: Andiamo con la musica?
1: Dai, cosa mi offri? Cosa mi offri?
0: Paola Bezzone.
1: Ad esempio,
0: ti amerò per sempre.
1: Ma non a me,
0: A Paola Bezzone. È il titolo della canzone.
1: Cretino. Meno male.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro.
3: Sto ripassando Danilo Ferrera, Danilo Ferrera, Danilo,
4: Danilo
3: Ferrera,
4: Ferrera, Danilo Ferrera, Ferrera, Danilo Ferrera.
3: Sto ripassando la lezione per la Camusco a Danilo Ferrera, Danilo Ferrera.
4: Ad stamattina dalle 8 che deve salutare una persona.
3: Danilo Ferrera.
4: A Danilo Ferrera.
3: Salutiamo a Danilo Ferrera.
4: Lo salutiamo insieme.
3: Ma sì, ma sì. Danilo ma Ferrera, dai. Buona giornata, buon lavoro.
4: Ma poi che lavoro
3: insieme
4: fa?
3: Insieme a Salvatore di prima.
4: Che lavoro fa?
3: È lo stesso quello che fa
4: amici
3: Salvatore.
4: Della pompa, amici sono, della pompa, sì.
3: Sono lui e Salvatore di prima, sono così e basta.
4: Ok.
3: Oggi è così. Oggi sono un camion, due persone. Tu premi l'acceleratore, io premo il freno.
4: Ah, così si fa.
3: Certo.
4: Oggi festa. Festa grande. Comunque abbiamo salutato Danilo Ferrera. Altrimenti qua abbiamo una telefonata ogni tre minuti. Allora, poco fa abbiamo preparato un brano molto bello. Che
3: quale?
4: Quello dei gang,
3: ma non dobbiamo dire
4: soldini,
3: niente.
4: Quello del bancomat, che tu ogni mattina passi dal bancomat pensando che tua moglie non è passata prima. Altrimenti
3: è sempre vuoto.
4: Altrimenti,
3: non c'è mai un euro.
4: Altrimenti sarà solo un muro del pianto.
3: Un muro del pianto.
4: Allora. La vogliamo ascoltare questa canzone di Natale
3: Galletta? Stavo pensando. Sì,
4: ancora
3: io stavo
4: no?
3: pensando.
4: E qui mi preoccupo.
3: Stavo pensando.
4: Quando pensi tu, guarda.
3: Ho finito di pensare.
4: Meno male.
3: Andiamo con Bancomat.
4: Bancomat.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Bella Radio. Sono le 9:03.
11: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
13: Ci attende un venerdì con prevalenza di sole sulla Sicilia. Inizialmente infatti il tempo sarà ovunque stabile. Nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo ancora si farà sentire, specie nelle aree interne dove localmente si raggiungeranno i 35 gradi. Ma nel corso del weekend le temperature massime si riporteranno nella media del periodo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Bomba atomica, la canzone di Mary Milani, bomba atomica. Caro amico mio, detto Vittorio, cosa mi vuoi dire questa mattina?
1: Allora, no, niente, io niente, volevo concludere quel discorso dei granchi.
0: Sì.
1: Ecco, tu mi hai detto che ero un po' così, mi ero fatto la mattina, dici minchiate. Invece è intervenuto anche il nostro Pippo dicendo che il granchio blu esiste davvero. E come se esiste?
0: Ma tu dici sempre minchiate, perché ti sta preoccupando?
1: Ogni tanto che ne dico una giusta.
0: Ma io
1: dire...
0: lo sapevo che era giusta. Però siccome dice sempre minchiate, ha detto fatto la mattina.
1: Granchio verde, granchio blu.
0: Blu, ecco. Le mille bolle, blu, le mille bolle, blu, le mille bolle. Non
1: è
0: me
1: chiamato,
0: la ricordo
1: è,
0: più.
1: È chiamato l'alieno. È chiamato l'alieno.
0: Sì.
1: Però il suo principale nemico, sai chi è?
0: Chi è? Il nemico dell'alieno chi è?
1: Del granchio blu, cioè l'unico animale che lo può proprio distruggere. Pensate un po',
0: è un polpo.
1: Il polpo, se lo acchiappa, se lo stringe e lo elimina in tre secondi. Va bene, lasciamo stare. Andiamo andiamo con l'oroscopo.
0: Amici dell'Ariete, l'amore,
1: cioè tu,
0: io anche Ariete, una settimana impegnativa potrebbe averti reso meno disponibile. Questa sera che recupera.
1: E qui ci vuole, aspetta, e qui ci vuole.
0: Preparati. Lavoro. Hai molte cose da sistemare prima del weekend.
1: Lo stipendio.
0: La salute. Scarica la tensione accumulata con movimento leggero. Meglio ancora all'aria aperta. Io domenica me lo dovevo andare a mare e ho visto il meteo che piove.
1: Sì, infatti.
0: Non andrò a mare.
1: Infatti.
0: Non andrò a mare.
1: Allora, andiamo col toro. In amore, il sole in vergine continua a sostenerti. Mentre per il lavoro un progetto comincia a produrre risultati concreti. Ed infine la salute per il toro, buon tono generale. Approfitta delle temperature più miti per riprendere un'attività fisica regolare.
0: Bravissimo. Parliamo dei gemelli. Amico gemello, l'amore, un programma familiare potrebbe interferire con i tuoi progetti per la serata, il lavoro. Prima di chiudere la settimana, controlla mail, appuntamenti e documenti. Qualcosa potrebbe esserti sfuggito. La salute, la mente ha lavorato molto negli ultimi giorni, il weekend deve iniziare con qualche ora di vero distacco.
1: Invece il cancro, in amore, le parole oggi hanno un peso particolare, un chiarimento che temevi più essere molto più semplice e liberatorio del previsto. Lavoro, una telefonata o una risposta arrivata nel momento giusto permette di sbloccare una situazione. Mentre per la salute... amici del cancro, camminate nelle ore serali, nelle ore più fresche, perché aiuta a sciogliere le tensioni e ritrovare tranquillità.
0: Amici del leone, l'amore. Arrivo d'oro, gemelli, cancro, leone e vergine. Leone, l'amore, cerchi meno applausi e più certezze. Un gesto concreto da parte di qualcuno ti farà capire quando sia realmente convinto. Il lavoro, il tema economico torna centrale. È un buon momento per verificare compensi, costi e spese previste per l'autunno. Ducis in fondo la salute. Dopo gli eccessi dell'estate, il corpo apprezza un maggior regolarità, soprattutto a tavola.
1: Bevete latte di canguro.
0: Bevete latte di canguro.
1: Per quanto riguarda la Vergine, amore, il sole nel segno aumenta sicurezza e capacità di capire cosa vuoi. Per il lavoro, giornata produttiva, soprattutto per chi deve concludere. Ed ancora, andiamo avanti, per il segno della Vergine con la salute, energia buona, ma la tendenza a volere controllare tutto può aumentare la tensione mentale.
0: Ah, che vita!
1: Ci sono quelle persone che vogliono avere tutto sotto controllo, che vogliono. Poi alla fine sono sotto stress. Ma fatti i fatti tuoi.
0: Perché deve essere così?
1: Giusto, amici della Vergine?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ciuppi, ciuppi, ciuppi, ciuppi, ciuppi, ciuppi. Messico e nuvole. Na, na, na, na, na, na, na. Messico e nuvole.
4: Ma perché? Io non capisco. Abbiamo un bene bellissimo.
3: Sì.
4: E lo troviamo a terra, lo troviamo così senza nessuna.
3: Un bene pieno di spine?
4: Sì. Cioè ce ne sono dappertutto qui, sì. Da noi non vengono considerate, o almeno non lo so, non vengono commercializzate forse al massimo.
3: Chi te l'ha detto?
4: Il fico d'India, il fico d'India.
3: Guarda che sono molto commercializzati.
4: Sì, ma perché li troviamo sempre così?
3: Tipo perché crescono
4: tipo i limoni, tipo i limoni.
3: Perché crescono i fico d'India ovunque, anche se c'è la siccità sulla roccia in
4: loro
3: Sicilia.
4: Crescono, loro
3: cresce,
4: crescono.
3: Anche ecco. Se sono di origine messicana, lo sapevi? Te lo dico io.
4: Vai questo avanti. Lo so, questo lo so, ma
3: allora, dove volevi
4: dietro,
3: parlare?
4: Dietro in Messico sta tutta un'altra storia.
3: Vate, vate.
4: Qui partiamo dalle scoperte di Cristoforo Colombo. Tu lo sai che quando Cristoforo Colombo sbarcò nel 1492 in America era convinto di essere arrivato a Catania
3: e invece no,
4: alla pescheria, invece era nelle Indie, invece era nelle Indie, e quindi e lui battezzò tutti i frutti che trovò in quel territorio, li battezzò secondo diciamo i nomi legati a quelle terre asiatiche, per esatto. Quello che è chiamato fico d'India.
3: Bastardone.
4: Anche se tu li tratti come di dovere diventeranno bastarduni come alcune persone che conosco. Comunque la vera origine in realtà, come hai detto tu caro Francesco, non proviene affatto dall'India.
3: No, no.
4: Ma è originaria
3: del Messico.
4: Messicano. Dopo un po' di tempo fu portato in Europa dai navigatori spagnoli.
3: Bravo, bravo.
4: Che non sbagliarono strada, erano molto più concentrati.
3: Ma ancora ne hai tanto?
4: E in Sicilia, la Sicilia è stata completamente diffuso questo prodotto che è
3: si chiama bastardone,
4: oggi,
3: caro amico mio Vittorio.
4: Ma non si chiama bastardone,
3: no, vabbè,
4: bastardone è una qualità, una qualità del
3: fanno
4: fico d'India.
3: Fanno i fico d'India, poi li scotoli e fanno i bastardone.
4: Quello sì. Ma sono finiti quei tempi, sono finiti.
3: Come sono finiti?
4: Ancora per poco.
3: Vai nelle zone
4: tutti
3: di
4: Adra. I bastardoni saranno solamente fico d'India.
3: Fico d'India, fico d'India. Buona la mostarda di fico d'India. L'hai mai mangiata? Certo che sì.
4: Ma certo che sì.
3: Mamma mia.
4: Oh, comunque li trovi in tutto il mondo. È come il pistacchio. Dalla Sicilia trovi in tutto il mondo.
3: Poi ma come mai? Questo pistacchio di bronzo, quant'è?
4: Appunto, molto
3: non
4: viene,
3: mai.
4: Molto viene dalla California, dal Messico.
3: È tutto pistacchio di bronzo.
4: Però è di bronzo.
3: È tutto di bronzo.
4: Esatto.
3: Non venisce mai.
4: È come l'olio, lo portano dal Portogallo, dalla Grecia, lo portano in Italia e diventa italiano.
3: È italiano.
4: E così con
3: il pistacchio di bronzo.
4: Con il pistacchio di bronzo.
3: Va bene, caro amico mio. Io direi
4: di andare in pubblicità.
3: Di andare in pubblicità.
4: Andiamo in pubblicità.
0: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpeace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella radio. Bella radio.
9: Canzoni napoletane.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Valentino, non t'aggia perdere.
1: È bello come dice Pino Valentino.
0: Pino
1: alla calabrese,
0: Pino
1: alla calabrese, alla calabrese. Pino.
0: Vabbè.
1: Concludiamo, io... concludiamo i nostri ultimi sei segni. Sei pronto?
0: Sì, siamo pronti.
1: Vai, vai con la bilancia.
0: Andiamo con la bilancia, amici della bilancia, il vostro amore quest'oggi. Hai bisogno di capire meglio un sentimento prima di parlarne. Il lavoro, alcune cose stanno maturando dietro le quinte. La salute, una serata tranquilla senza troppi programmi può essere il modo migliore per recuperare.
1: A come viene viene, diciamo, va?
0: A come gaglia in gaglia.
1: Allora, Scorpione, amici dello Scorpione, in amore un invito o una serata tra amici può riservare una sorpresa. Per il lavoro, una collaborazione iniziata da poco mostra buone potenzialità. Invece per la salute, vediamo un po', per la salute cambiare ambiente dopo il lavoro ti aiuta a staccare mentalmente e recuperare energia.
0: Bravo, parliamo del Sagittario, Capricorno, Scorpione, Sagittario, Ariete, Capricorno, Sagittario, dicevo. L'amore, gli impegni professionali rischiano di seguirti fino a casa. Chi ti ama potrebbe chiederti di spegnere finalmente telefono e pensieri. Il lavoro, caro amico mio Vittorio, guardami nella faccia, il lavoro ti scode tutte cose.
1: Guarda, guarda, perché anziché leggere in italiano, leggi in siciliano.
0: Lavoro.
1: Vediamo se ci riesci.
0: Proviamo. Lavoro. Una settimana china sicuri con una prova ambottante.
1: È difficile, eh? È difficile.
0: Una settimana intensa si chiude con una prova importante. Non improvvisare oggi, preparazione e precisione contano più della velocità. Salute. Hai bisogno soprattutto di scaricare stress

0: del previsto. Il lavoro prima del weekend verifica i pagamenti. Mi raccomando, la salute. Pagamenti.
1: Non sei acquario tu.
0: No.
1: Non dobbiamo preoccupare.
0: Ah, vero,
1: tu
0: sei vero. Salute. Cerca di recuperare sonno. Ecco. La ripresa settembrina potrebbe averti stancato.
1: Mi veniva una
0: più
1: rima
0: di quando ammette. Volevo salutare a Santina. Santina, buongiorno.
1: A proposito
0: Santina
1: dell'acquario?
0: Del Napoli Fish. No, perché devo salutare
1: acquario,
0: a Santina.
1: Acquario, pesci.
0: Che saluta a Peppe Farina.
1: Bene, bene. Mi associo.
0: Allora,
1: per quanto riguarda i pesci, l'ultimo segno di oggi. Allora, in amore, sì, in amore con il sole, opposto in vergine, le relazioni continuano a chiedere chiarezza. Per il lavoro, invece, collaborazioni e rapporti professionali sono decisivi. La salute, amici dei pesci, non assorbire l'attenzione degli altri. Questo weekend dovrà servire soprattutto a ritrovare i tuoi spazi e i tuoi ritmi. Ah, beh, perché ogni volta che fai
0: devi essere veloce, devi essere sveglio la mattina, devi essere veloce la mattina,
1: allora
0: devi essere sbrecks.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Andiamo avanti, vediamo un po'.
0: Una canzone, sì, poi dopo.
1: Nel frattempo fai le canzoni, io volevo dire qua che dopo andremo con il proverbio siciliano e con la canzone siciliana, va bene? Quindi preparatevi, anzi se avete qualcosa da chiedere fatelo al 388 8292 885.

0: perché ti siedi? Non ti sedere. Non ti sedere.
1: Perché?
0: Non ti sedere. Sennò, quando, io so che tu quando ti siedi poi alla fine ci vuole un bel po'. Prima
1: caro
0: di
1: mio, l'età, caro mio.
0: Incombe.
1: Lei che io so come ti allergico. Che tu ti siedi e ti alzi in un battibalena.
0: A proposito di energico.
1: Ma perché si dice battibalena?
0: Battibalena.
1: Sei come se tu in un battibalena fai tutto.
0: Veloce. Velocissime.
1: Ho capito. Vabbè, meno male che te, ci sei tu che ti hanno inventato.
0: Che ti hanno inventato. A proposito di inventare, questo non l'abbiamo inventato noi.
1: Assolutamente
0: qui,
1: no.
0: In un battibalena. Vado
1: con la zufolata.
0: Ecco,
1: Sì, ma se tutti i giorni dobbiamo far ascoltare, tu dici facciamola ascoltare, ma tutti i giorni questa no. Dobbiamo cambiare.
0: Allora, tu sei il tecnico. Qui hai le mani in pasta e quindi puoi fare quello che
1: vuoi.
0: Comunque oggi è il proverbio del giorno.
1: Ciao!
0: Il modo di dire siciliano. Chi è?
1: Ho salutata bella.
0: È così?
1: Ciao, bellina. Vai.
0: Parlici nel suo...
1: Allora, raccontami, cosa hai fatto questa notte? Cosa hai acchiappato? Cosa hai mangiato? Sto parlando con me.
0: Sugimotti. Allora, il proverbio di oggi, il modo di dire siciliano che... molti di noi siciliani conosciamo, ma che lo vogliamo ricordare.
1: Certo.
0: Vado?
1: Vadi.
0: Babbaluci a sucari e femmine a vasare non ponno mai saziare.
1: In italiano significa le lumache da succhiare e le donne da baciare non possono mai saziare.
0: Un proverbio, diciamo, ironico sulla gola e sulla passione a indicare che di certe cose piacevoli non si è mai abbastanza
1: sazi.
0: Non si è abbastanza sazi. Sazi,
1: perché le cose belle piacciono.
0: Quindi babbaluci a sucari e femmine a vasare non possono mai saziare.
1: E ora?
0: Musica siciliana.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Perciò stasera dove...
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Sal Da Vinci
1: ed è Ornella Vanoni, la grande Ornella.
0: Senza un motivo.
1: Oh, bella canzone,
0: il titolo
1: bella
0: del brano. Va bene. Pensavo che l'altra sera sono stato a mangiare pesce.
1: Pesce
0: sono
1: dove? Dove?
0: A Nespolo.
1: A Nespolo.
0: A Nespolo. A Nespolo. Che ne approfitto per salutare gli amici del Nespolo, che si trova esattamente ad Acitrezza.
1: Bene, Acitrezza. Il Nespolo.
0: No, oh, vicino alla pescheria.
1: Bene,
0: che
1: bene.
0: Adesso è un po' distrutta questa pescheria, la devono rimettere a nuovo.
1: Ho capito, ho capito. Ah, perché boh, parli così lentamente?
0: Perché vado a rallentatore.
1: Ho capito.
0: Cioè quando vado veloce, c'è invece quando vado
1: giusto,
0: a rallentatore.
1: Ma a proposito di Nespolo, a proposito di pesce,
0: dimmi.
1: Devo dire una cosa, diciamo che sta andando di moda questo nuovo trend. Questo nuovo trend in modo come mangiare il pesce.
0: Sono caduto a fagiolo.
1: Penso che il Nespolo sia corrente, naturalmente.
0: Certo.
1: Il Sea Food Boil.
0: Ah, il Sea Food Boil.
1: Che sta conquistando.
0: Tipo la perifiche.
1: Sì, tipo
0: la perifiche.
1: Praticamente tu
0: come
1: metti,
0: si chiama in americano la perifiche?
1: Sea full boil. Sea full
0: sea
1: boil.
0: Full boil. Sea. Io avevo la Seat.
1: Sì, la Seat, la Marbella. Allora, praticamente granchi, gamberi, cozze, patate, pannocchie arrivano già chiuse in un sacchetto da rovesciare sul tavolo.
0: Sì.
1: È partita tutto questo modo di mangiare pesce dagli Stati Uniti.
0: Certo.
1: Tutte le cose strane arrivano da là.
0: Che
1: trasformano i pesci in un'esperienza conviviale. E dall'Italia è partita da Milano e quindi sta investendo tutta l'Italia con questo modo di mangiare pesce.
0: Quindi tu arrivi al ristorante, gli ti portano una busta, te questa mancia e poi
1: te la buttano sul tavolo, praticamente pieno di profumi, burro, aglio, spezie, ma soprattutto di pesce. Ecco, il cameriere lo appoggia sul tavolo. Il cameriere lo appoggia sul tavolo, lo apre e invece di servire il contenuto nei piatti lo rovescia direttamente davanti ai commensali.
0: E quindi, vabbè, ho capito.
1: Praticamente tutto si mangia con le mani.
0: Mi sbennai ieri.
1: Ma che mi interessa a me che ti
0: sbennassi? Mi sono sbennato, guarda qua, mi sbennai a mezzo ai rovi.
1: Bravo, hanno fatto bene.
0: Chi?
1: I rovi.
0: I rovi hanno fatto
1: i rovi, sì.
0: Mi sono
1: a sminnarti.
0: Mi sbennai. Ma quella della Ferrari posteggiata in Vietnea? Sai quella della Ferrari?
1: Parlane.
0: No, questa Ferrari in Vietnea è arrivata questa qua e tu sulle strisce pedonali posteggiavo. Perché era la sua casa.
1: Ma
0: non era a casa sua.
1: Ma ti posso dire
0: giustamente
1: una cosa?
0: I vigili hanno notato questa macchina.
1: Sì.
0: O Ferrari o non Ferrari, era una posteggiata, cioè, e questo niente, non si è visto. E gli fanno il verbale, passano ore, sta macchina è sempre posteggiata lì.
1: E se la portano.
0: Bravo.
1: E quindi
0: niente, che hanno chiamato i cari vigili, hanno chiamato i cari attrezzi e sputtano sta Ferrari.
1: E fino a qua è tutto regolare.
0: No, è finita là, non lo so com'è finita.
1: Ah, ok.
0: Beh, cioè, hai chiesto che a Ferrari io avete una posteggiata questo mio.
1: Diciamo che la cosa non è solo della Ferrari, diciamo, anche gli altri fanno la stessa cosa.
0: Ma in Vietnea?
1: In Vietnea vuol dire che era un personaggio.
0: E se n'è andato.
1: Ecco.
0: E se n'è andato. Cosa che se n'è andato.
1: E meno male.
0: Sono passate ore con questa macchina posteggiata là. Io l'avrei aspettato, c'erava tanto red pugna da facci. Cornuto che
1: forse,
0: sei, no perché
1: forse
0: c'hai i soldi, ma ti spascio.
1: Ma tu pensi che uno che guida in Ferrari abbia i soldi?
0: No, ci sono quelli che se l'affittano. Capisci che
1: e allora?
0: Che se l'affittate poi a Webale ci arriva al noleggio.
1: Oppure trattasi di un personaggio famoso che non si voleva fare riconoscere, quindi si è reso latitante. Chi lo sa?
0: Latitante è già una parola difficile, latitante, caro amico mio. Andiamo in pubblicità e torniamo dopo.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il
0: nostro
3: obiettivo.
0: Caro amico mio, è iniziato il weekend, iniziano le ferie, le vacanze domani. Andiamo. Guarda, dove andiamo?
1: Ma guarda cosa è tornato, scusami se ti interrompo. No, è tornato. È tornato qua, ce l'ho davanti.
0: Che?
1: È tornato. Dai del pane al cane pazzo. Dai del pane al pazzo,
0: al pazzo cane. Dai del pane al cane pazzo. Dai del pane al pazzo cane. Vabbè, l'abbiamo capito ormai.
1: È tornato. Non lo volevo leggere, ma mi è comparso così all'improvviso. Allora, dopo i Babbaluci.
0: Ma non mi sa cascare mano dopo questi telefonini in dei mani.
1: Dopo i Babbaluci.
0: Ai Babbaluci per alle donne. Ecco, baci al
1: noi,
0: sudare.
1: Noi male. Ci dobbiamo salutare. Ricordando
0: il weekend.
1: Il weekend. Dove,
0: cosa facciamo?
1: Dove potete andare a sbizzarrire la vostra fantasia?
0: A Villa Bellina a Catania questa... non c'è niente questo sabato.
1: Ma non credo, non sono informato, ma non credo. Non credo. Invece abbiamo tante sagre. Ad esempio, abbiamo la festa del grano a Raddusa dall'11 al 13 settembre. E poi abbiamo una cosa importante a Mazzarone, il Festival Internazionale dell'Uva da Tavola, dedicato alla valorizzazione dell'uva pregiata del territorio. Conosci qualche tipo di uva da tavola?
0: No, l'uva Italia.
1: Invece ce ne sono parecchie. Abbiamo l'uva Vittoria.
0: Ma che è grossa così, buona.
1: Ecco, però la mia preferita è l'uva Apirene.
0: La Pirene.
1: Lo sai perché la Pirene?
0: No, perché
1: non,
0: la
1: perché
0: Pirene?
1: non c'hai i semi.
0: Ah,
1: l'uva, non c'hai semi, esatto.
0: Ah, l'uva senza semi.
1: L'uva senza
0: semi. È come i clementini che sono senza semi, mentre Monreale aveva i semi e poi hanno fatto i clementini. Ho capito.
1: Consiglio l'uva Apirene. Quindi la sagra dell'uva da tavola a Mazzarone questo fine settimana. Poi ritorniamo ai fichi d'India.
0: Ancora? Abbiamo la sagra?
1: Abbiamo la sagra della mostarda.
0: Dove?
1: A Gagliano.
0: A Gagliano,
1: Castelferrato, provincia di Enna.
0: Ah, bene.
1: E infine la fiera dello Ionio.
0: Sì.
1: Ad Acireale.
0: Ah, ecco, con la fiera dello Ionio.
1: Sì, bene, mostra bene. E fiera con prodotti tipici e artigianato.
0: Bene.
1: Poi? Una fiera attiva dal 13 settembre.
0: Vabbè.
1: Cioè da oggi fino al 13 settembre. Vediamo un pochettino se abbiamo qualche altra cosa
0: da
1: ricordare. Vediamo un po'.
0: Carriere vicino a Botta, da noi, dalla nostra parte.
1: Da questa parte, dunque, ricordo la Sagra del Pesce
0: a
1: Ognina.
0: Va bene.
1: E poi ricordo ancora una volta quello che abbiamo detto ieri, la Sagra dell'Arancino.
0: Dell'Arancino
1: a Figarazzi, Palermo e Figarazzi Catania.
0: Bene.
1: Va bene.
0: Ce ne andiamo?
1: Ce ne andiamo.
0: Auguriamo a tutti un buon weekend, te.
1: Sì.
0: Vi auguriamo un buon weekend.
1: Esatto.
0: E divertitevi, mi raccomando. Andate piano.
1: E io vado alla fiera di Figarazzi.
0: A Figarazzi vai?
1: Sì, a mangiare un bel arancino.
0: E te lo devi mangiare sempre dal culo, mi raccomando.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì,
0: dal
1: sì.
0: Pizzo.
1: Non dal pizzo, dal culo. Va bene.
0: Ecco, il primo mosso là.
1: Esatto.
0: Te lo devi capovolgere.
1: Considero la tua.
0: Perché generalmente sbagliamo, io il primo sbaglio.
1: Ma
0: l'arancino
1: io.
0: Me lo mangio sempre dalla punta.
1: Esatto.
0: E invece
1: esatto.
0: No.
1: Consideratelo come un cono.
0: Esatto.
1: Va bene, d'accordo.
0: Buon
1: fine settimana. Buon fine settimana a tutti.
0: A lunedì.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 10 in punto. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Zafferana Etnea, l'edizione 2026 di Etna in scena si è conclusa al Teatro Falcone e Borsellino con l'esibizione di Noemi, salita sul palco con una stampella per cantare nonostante il dolore. In vista del fine settimana, le previsioni meteo del Centro Meteorologico Siciliano annunciano l'arrivo di una massa d'aria fresca dai quadranti settentrionali, che determinerà un deciso abbassamento delle temperature, riportandole in linea o sotto le medie stagionali, senza però portare le forti piogge registrate nel nord Italia. Restando a Catania, l'estate non accenna a finire e, complici le temperature roventi di settembre, continua a crescere la richiesta di abitazioni dotate di piscina per trovare refrigerio direttamente a casa. A Palermo, l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia del Policlinico si trova in forte difficoltà dopo l'incendio, con appena 4 posti letto ricavati in un'unica stanza e il servizio 118 avvisato informalmente di non trasportare nuovi pazienti in via del Vespro. Spostandoci a Messina, i finanzieri del gruppo, grazie al fiuto del cane antidroga Heidi, hanno sequestrato nei pressi della stazione ferroviaria centrale quasi 3 kg di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina nascosti nei bagagli a mano, arrestando in flagranza di reato il presunto responsabile. Sempre a Messina, la campagna nazionale della Philcam Sigil ha fatto tappa con un camper per un tour di ascolto e confronto dedicato ai lavoratori del settore turistico, attraversando diversi luoghi della provincia. A Taormina, mentre prosegue il ricorso al TAR contro la chiusura e l'inibizione dell'attività di pubblico spettacolo della discoteca Ipanema, l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza che dispone la demolizione di numerose opere per il ripristino dello stato dei luoghi a Spisone. Per lo sport, il Catania si gode la vittoria per 4-0 contro il Cosenza e i primi 3 punti conquistati in campionato, evidenziando un atteggiamento differente e una maggiore partecipazione collettiva che lasciano intravedere ampi margini di crescita per il prosieguo della stagione. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con prevalenza di sole sulla Sicilia. Inizialmente infatti il tempo sarà ovunque stabile. Nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo ancora si farà sentire, specie nelle aree interne dove localmente si raggiungeranno i 35 gradi. Ma nel corso del weekend le temperature massime si riporteranno nella media del periodo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
15: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
16: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Popolo di Bella Radio, buongiorno. Benvenuti, benvenuti ancora una volta. Bentrovate a tutti da parte mia, da parte di Milena. Fino a mezzogiorno staremo insieme con il Buongiorno Bella Gente e per tutti voi è disponibile come sempre, anzi sono disponibili due numeri telefonici, lo 095 87 39 658, per chiamare in diretta, il 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp, così come ha fatto già qualcuno che ha mandato il proprio messaggino e la propria richiesta. Ma di questo ne parleremo tra poco. Intanto si va subito in musica, così cominciamo velocemente con una canzone di Franco Calone, Per tutta vita insieme, la canzone che vi propongo così come prima, qui su Bella Radio, Canzoni Napoletane.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: Bella radio. Summertime. Bella radio.
1: Summertime. Allora, belli miei, andiamo subito con i vostri messaggini. Dai, non voglio farvi perdere tempo così ad aspettare che insomma io possa leggere invece quelli che sono le vostre dediche, le vostre richieste, così come ha fatto Grazia che scrive: buongiorno bella gente, buongiorno Dolce Milena. Oh, che bello, mi chiami Dolce Milena, che bello. Oggi vorrei dedicare al mio parà "Che tu sia femmina mia" di Colombrita Luciano. Grazie e felice giornata a tutti da parte di Grazia. Oh, che bello, dai, la mettiamo tra un po', va bene Graziuccia? Andiamo avanti, sentiamo questo messaggino vocale.
2: Buongiorno Milena, sono Giusy. Come ogni giorno il pensiero ce l'ho sempre nei miei due amori, mio marito Davide e la nostra Noemi.
1: Sì.
2: Siete la mia ragione di vita. Sì. Mio marito mi ha dedicato una canzone di Nando De Marco, "Amore mio, mi manchi". Okay. Poi dopo la puoi mettere. Perché tu l'altro ieri ho mandato delle dediche in cui sono messe.
1: Sì. Oh, forse mi sono dimenticata. Allora mi sono dimenticata, mannaggia.
2: Niente, ti auguro una buona giornata. Ciao Milena.
1: Mi sono dimenticata Giusy, ti giuro, veramente. Non è... A volte può capitare, no? Può capitare che uno tra una cosa e l'altra, insomma, gli scappa magari qualche canzoncina da inserire. Vabbè, lo farò oggi, non ti preoccupare. Sentiamo quest'altro messaggio. Vai.
3: Buongiorno, bella
1: Dorotea.
3: Napoletane. Buongiorno Bidazza Milena,
1: Doroteo.
3: Saluto a Nino, saluto a Franco della Svizzera, a Franco Calogero, a Stefi, a tutti.
1: Sì.
3: C'è una bella canzone, quelli che mi piacciono. Sì. A me mi piacciono tutti.
1: Sì.
3: Una bella canzone, vedremo se l'Andovini bella.
1: Ok,
3: una
1: tesoro.
3: Una buona giornata a tutti quanti.
1: E buona giornata. Ben arrivata dottoressa, buon venerdì e a te, a Bella Stella, Salvuccio Meaville, Giampiero Napoli, la signora Santina, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni. Grazie dottoressa. Puoi mettere un bel brano di Franco Moreno? Un bacio e un buon weekend. Ti voglio bene, anch'io ti voglio bene, Salvuccio, mi scuso, tu lo sai. Per cui andiamo subito intanto con Nando Mariano, dai, accontentiamo Giusy. Da parte del marito, ovviamente, questa per lei, mi pare di aver detto così. Sì, ho detto bene.

Nando De Marco, amore mio, qui su Bella Radio. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno bella gente. Buongiorno popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Andiamo avanti, la nostra mattinata. Devo salutare Santina e tutta la Napoli Fish. Ma buongiorno Giampierone. Mando un bacione a Giampiero, dai, che tra l'altro è venuto anche a trovarmi questa mattina, che bello Giampiero. Salutiamo Napoli Fish, ricordiamo che Napoli Fish questa mattina vi aspetta lì in via Cesare Vivante, in via Cesare Vivante al numero 56, no aspetta che dico, in via Cesare Vivante al numero 57. Oddio, che è questo mese di vacanze, mi ha messo in crisi così. No vabbè, adesso ci rifacciamo, vi do l'indirizzo. Intanto volevo ricordare che alla Napoli Fish trovate non solo il pescato del giorno, c'è tutto il pesce fresco eccetera e quant'altro da scegliere, e quindi potete comprare quello che volete, che trovate oggi, ma nel frattempo, se non vi va di cucinare, c'è Santina che cucina per voi, la nostra Santina, ecco, via Cesare Vivante 57, giusto avevo detto, oh, che te pare? Vabbè, poi insomma c'è un bel menù, che se lo acquistate e lo richiedete, potete pagare solo a 15 euro, ok? Allora, è via Cesare Vivante 57, sì, è via Cesare Vivante 57, Savuccio vi scuso, perché no? È via, sì, via Cesare Vivante 57. Giusto avevo detto giusto. Oh, e lo vedi, lui però ha una memoria di ferro. Allora, due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari, un primo a scelta per due persone. Potete scegliere fra zucchine e gamberetti oppure pesce spada e melanzane. Questo è il conto, ovviamente, è il sughetto per condire la pasta, va bene? Per due persone. Il tutto a soli 15 euro, 15 euro, dicasi 15 euro, solo 15 euro. Oh, tutto pronto, tutto cotto. Tutto da mettere a tavola senza fare niente, assolutamente niente. Mangiate pesce. Via Cesare Vivante 57, Catania, a Catania. È una traversa vicino, quella traversa, quella lì che si prende vicino dove ci sono i pompieri, a Catania. Ecco quella, perfetto, avete indovinato. Intanto devo andare in musica con Carmelo Zappulla un attimo. E questa è la canzone che ho scelto per la nostra bella Biggiazza, la nostra Biggiazza. Biggiazza, ci ho azzeccato?

0: Zappulla con Un attimo, canzone che va tutta per la nostra bella Dorotea, la quale si appresta subito a rispondere.
1: Sì, bella! Ok, un bacione!
0: Eccola, eccola, pronto? Abbiamo qualcuno al telefono?
2: Buongiorno Milena.
0: Buongiorno a te, cara. Allora, abbiamo Stefi, la nostra Stefi, che è subito pronta per fare i suoi saluti. Uno al mio tre, Stefi, uno, due, tre, vai.
2: Allora, saluto tutti voi.
0: Sì.
2: Franco da Mestieri, Franco
0: sì.
2: da Svizzera, a Bettazza, Francesco Calogero, mi dà fuori grandissimo. Vuoi ascoltare Gianni Celeste, Tenga a te.
0: Va bene, arriva subito dopo.
2: Saluto Fermina e Giambiero, Napoli.
0: Va bene, ciao, un bacio.
2: Ciao, Milena, lunedì, buon fine settimana.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
5: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bell'estate.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Bella Radio. Sono le 11:03.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
3: Ci attende un venerdì con prevalenza di sole sulla Sicilia, inizialmente infatti il tempo sarà ovunque stabile. Nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo ancora si farà sentire, specie nelle aree interne dove localmente si raggiungeranno i 35 gradi. Ma nel corso del weekend le temperature massime si riporteranno nella media del periodo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Ed era lui, Franco Moreno, Nui e Core a Core. Ecco, prima abbiamo ascoltato Gianni Celeste, l'abbiamo sentito così, insomma, la nostra Steffi è contenta, l'abbiamo accontentata. Nel frattempo ho accontentato anche altre persone che sono fan di Celeste, così come la famiglia Patanè, lobbistica della ceramica di Sciacca, che mi ascolta sempre da Agrigento tutti i giorni, Luciana e il marito Vincenzo, che lavorano alla grande lì, mentre lavorano loro ascoltano Bella Radio come sempre, come tutti i giorni. Ciao Rossella, anche a te un bacio grande tesoro, e andiamo avanti. Ma si va avanti con le vostre telefonate, diciamo. Pronto? Oh, ho avuto paura che c'era dall'altro lato. No, sono io, sono sempre io. Va bene, 095 87 39 658. Intanto ricambiano i saluti della Napoli Fish per Steffi, che ha salutato tutta la Napoli Fish, quindi ci ricambiano i saluti. Va bene, Steffi, ti salutano anche loro, tutta la Napoli Fish ti saluta. Sentiamo un po' chi c'è dall'altro lato. Pronto?
1: Ciao Andrea, come stai?
0: Buongiorno Giusy, buongiorno cara.
1: Bene, tu?
0: Bene, bene. Allora Giusy carissima, volevi fare qualche salutino? Volevi dire
1: tutti la radio un bacio, metto un bravo a piacere tuo, bello Gianni Celeste.
0: Di Gianni Celeste abbiamo appena ascoltato.
1: Ah, beh, sì, lo so, tesora. Ti sto salutando la radio io.
0: Abbiamo appena ascoltato la bella canzone. Dimmi.
1: Franco Moreno.
0: Franco Moreno, vabbè, l'abbiamo sentito. Ne metto un'altra, dai. Vabbè. Gigi Finizio.
1: Sentiamo un bacio.
0: Ti buona piace? Buona, ti piace Gigi Finizio?
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Un bacio.
0: Ciao bella, un bacio a te.
1: Ciao,
0: un bacione. Allora, eccolo qua, dai, arriva Gigi Finizio. Santina, alza il volume, Santina, alza il volume, tu e nessuno più, alza il volume, a palla, a palla.

0: E allora, vediamo un po' che cosa ci dice la nostra Santina che ha mandato un messaggino. Voglio sentire.
1: Milena ha già fatto. Io sempre alzo il volume a palla quando si tratta di Gigi Finizio. La dedico tutta a mio marito Peppe Farina. Grazie e bello, un bacio.
0: Eccolo, vedi, che bello. Dai, andiamo avanti. La nostra mattinata. Piccola pausa e poi sono ancora qui insieme a voi. Fino a mezzogiorno.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

era Franco Ricciardi, Franco Ricciardi, e ogni tanto, insomma, anche a me tocca autodedicarmi una canzone, insomma, un artista che magari, insomma, io amo, che mi piace, insomma, mi piacciono le sue canzoni, mi piace come canta, mi piace così come Franco Ricciardi. E sentiamo un po' chi c'è al telefono. Pronto? Chi c'è dall'altro lato? Pronto? Pronto? Rispondi o non rispondi? Ci sei o non ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Uno, due, due e mezzo, due e tre quarti, tre. Andiamo in musica.

0: esageratamente Tony Chimento su Bella Radio. Ancora buongiorno e ancora benvenuti. Allora, bella gente, devo fare dei saluti, devo insomma leggere qualche messaggino prima ancora di andare in musica con la prossima dedica. Vediamo un po'. Ciao, sono Salvo Filetti. Ciao Salvo Filetti, com'è? Tutto bene? Vorrei dedicare una canzone a tutti voi e al mio collega Marcellino. E volevo ricordargli di non dimenticarsi di darmi le ferie. Un abbraccio Marcellino. Ecco, allora vediamo un po'. Marcellino, che facciamo? Gli diamo le ferie a Salvo Filetti o no? Poverino, ha lavorato tanto, ma se le merita, no? Sì, va bene, dai, tra poco dedichiamo anche un'altra una canzone così a piacere. Dai, le prossime canzoni, va bene, Salvo Filetti, tranquillo che le ferie arrivano anche per te. Fammi sapere, tienimi aggiornata. Va bene, Salvo Filetti, tienimi aggiornata se Marcellino ti dà le ferie o non ti dà le ferie. Sentiamo quest'altro, sentiamo questo messaggino qui.
1: Buongiorno, buongiorno. E buongiorno. Gli occhi nell'amore perdi. Buongiorno. Buongiorno, saluto a tutto il popolo di Bella Radio.
0: Va bene.
1: E vi ricordo che a mezzanotte si festeggia il nome di Maria.
0: Ok,
1: niente, un bacione a tutti, Napoli Fish.
0: Ok, ciao. Salutiamo Francesco Calogero. Abbiamo il buongiorno che da parte di chi scrive così. Buongiorno Bella Radio, come va? Volevo fare se possibile una dedica alla mia mamma Natasha da parte di Agata, quindi con una canzone che porta come titolo Tu sì una carezza in tall'anima, in tall'anima. Quindi da parte di Agata per mamma Natasha c'è questa canzone che arriva tra poco, la canzone è quella di Marsica, bellissima voce, secondo me molto molto bella e particolare quella di Marsica. L'ascoltiamo tra pochissimo qui su Bella Radio con Tu sì una carezza in tall'anima. Sì, signora Natasha, in ascolto? Ecco, da parte di sua figlia Agata, tra poco arriverà questa canzone tutta per lei.
2: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate. Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

giù chiagnuto, con l'occhio una creatura. La stringo occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera viendo parlo, dove trasi in te pensiero. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura. Addo tutte parole, fornevano in

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Oh, era Fabian qui su Bella Radio con questa bellissima canzone. Andiamo avanti la nostra mattinata, parliamo di segni zodiacali, vediamo la classifica, la classifica dei segni zodiacali più inclini al tradimento. Ai ai ai ai ai, vediamo chi sono i segni zodiacali che tradiscono di più, quelli che diciamo hanno più possibilità, che hanno questo carattere, che sono più inclini a tradire. Ecco, non tutti tradiscono però, alcuni hanno più tentazioni di altri. Già, ecco, ci sono quelli che si sentono più tentati, vediamo perché. Allora, al primo posto tra i segni zodiacali più inclini al tradimento ci sta, pensate un po', lo scorpione, al primo posto, ci picchia, e adesso tutti quelli dello scorpione si sentiranno lì, oddio, ecco, lo scorpione è passionale e intenso, che ci volete fare? Vive tutto con intensità e cerca emozioni forti e proibite. Oh, per cui se avete una moglie scorpione, se avete un marito scorpione, se avete una fidanzata scorpione o un fidanzato scorpione, dategli queste emozioni forti e proibite, perché altrimenti però non voglio essere adesso, non è che voglio essere quella che butta lì. Vabbè, al secondo posto ci stanno i gemelli. Ci picchia anche i gemelli? Vediamo perché. I gemelli sono curiosi ed irrequieti. Amano le novità, si annoiano in fretta e hanno bisogno di stimoli continui. Oh, per cui se, insomma, se avete un partner gemelli, stimolatelo, perché altrimenti questo è... Allora, al terzo posto, Ariete, impulsivo e avventuroso, ci picchia, agisce d'istinto, così, insomma, è come cascato peri, va. Agisce d'istinto e non sempre pensa alle conseguenze, così, come chi duca capita, va. Ariete, Ariete, Arietino, stai attento perché coppaci su. Sagittario è al quarto posto, vediamo perché. È amante della libertà, odia sentirsi legato e può tradire per non perdere la sua indipendenza. Insomma, lasciate liberi i Sagittari, fatevi fare quello che vogliono, perché altrimenti poi va a finire che più li tenete stretti e più, insomma, loro... Vabbè. Al quinto posto la Bilancia. La Bilancia è in cerca di attenzioni, ama piacere e sentirsi desiderato, può cedere anche a tentazioni. Ecco. Al sesto posto il Leone. Il Leone ama essere al centro, ha bisogno di ammirazione e può tradire per sentirsi desiderato e speciale. Oh, allora vediamo un po'. Al settimo posto c'è l'Acquario. L'Acquario è indipendente e distaccato, ha un concetto libero dell'amore e meno senso del possesso. Cercate di possederlo perché si incavola, insomma. Poi all'ottavo posto c'è il Cancro. Il Cancro è emotivo e insicuro, se si sente trascurato cerca altrove le attenzioni che gli mancano. Mi raccomando, non trascurate il Cancro, vediamo un po'. Allora, al nono posto ci sta la Vergine. La Vergine è critico e razionale, può tradire mentalmente prima ancora che fisicamente per curiosità o insoddisfazione. Al decimo posto c'è il Capricorno. Il Capricorno è ambizioso e pragmatico. Se vede qualcosa di meglio per il suo futuro, può cedere alla tentazione. Andiamo avanti. Toro. Il Toro ama la stabilità. E se, insomma,
se si sente deluso può cercare conforto nelle braccia diverse, in braccia diverse. Quindi attenzione, non deludete il toro, perché al dodicesimo posto il pesci sognatore romantico. Il pesce è quello che insomma non tradisce di meno, puoi idealizzare qualcuno, ecco, e se lo emoziona e se lo porta lontano, ecco, con l'emozione. Quindi vabbè, no, pesci, mantenetevi insomma come siete, non vi fate, vabbè. Allora, questa è la classifica dei segni che sono più inclini al tradimento. Buongiorno, buongiorno ancora una volta, Grazia. Ciao Grazia per il suo Melo Paracchi. Tu sia femmina mia, Luciano Colombrita. Questa è la canzone che mi hai richiesto ed eccoti accontentata.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: la voce di Pino Valentino con un Dacia a perdere qui su Bella Radio. Tra poco dobbiamo salutarci purtroppo, però ancora c'è tempo se avete voglia di chiamare lo 095 8739 658, se avete voglia di mandare un messaggino.
1: Ciao Antonella, ti auguro buon pranzo e
0: grazie,
1: buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Niente, io volevo ascoltare.
0: Volevi ascoltare?
1: Una bellissima canzone di Rosario.
0: Va bene. Ecco, ciao. Va bene. Ok, ciao.
2: Compagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
3: Bella radio. Bella.
4: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione. La nostra presenza.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

Dall'anima al cuore, Rosario Miraggio. Stiamo per concludere, per salutarci, ma prima di andare via, così una piccola curiosità che ho trovato qua e là, googlando come al solito. Insomma, è una cosa che io sconoscevo, però pare che già, insomma, l'abbiano utilizzata. Pensate un po', l'aereo si mette la pelle di squalo, ecco. Mettono la pelle di squalo sull'aereo. Funziona l'idea per risparmiare cherosene in tempo di crisi. Ma come sarebbe, scusate, questa cosa? Io, insomma, lo sapevo. Ed infatti dice, dopo averla adottata per i Boeing, vuol dire che già, insomma, questa pelle di squalo viene usata per i Boeing, adesso Lufthansa comincia a sistemare la speciale pellicola sugli Airbus ed è ispirata al rivestimento esterno dei pesci, limita l'attrito del velivolo che consuma e inquina di meno. E voi la sapevate questa cosa? Io l'ho appena letto, insomma, non sapevo assolutamente di questa cosa qui della pelle del pesce che viene utilizzata per evitare l'attrito e quindi inquinare di meno e consumare anche di meno. Anche questo. Vabbè, allora io ho concluso con questa, insomma, curiosità, vi lascio anche per questo venerdì, vi do un buon divertimento, vi auguro un buon divertimento per questo weekend, fate le cose più belle che vi piace fare, a voi tutti come sempre baci, bacini, bacio e vi do appuntamento a lunedì. Prima di andare via volevo salutare anche la nostra Lia da Caltanissetta con un bacio bacino. E niente, vi lascio anche con una canzone della Mary Milani. Ciao a tutti, a lunedì.

0: bella radio.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il tanto atteso piano chioschi ed edicole ha registrato una battuta d'arresto in consiglio comunale, innescando un cortocircuito istituzionale sui pareri tecnici agli emendamenti, durante la seduta dedicata all'esame della delibera illustrata dall'assessore Musumeci. Nel quartiere Librino a Catania, la polizia ha individuato e sequestrato all'interno di un garage un laboratorio abusivo allestito da un 28enne per modificare e alterare pistole giocattolo, dopo un controllo mirato con l'ausilio delle unità cinofile. Sempre nel catanese, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di un 20enne di Motta Sant'Anastasia, accusato di tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di un'arma da sparo e munizioni. Restiamo sul fronte della cronaca con i controlli dei carabinieri del NAS di Catania, che insieme all'ASP e ai servizi sociali hanno scoperto una comunità alloggio per anziani sul litorale tirrenico di Messina, dove gli ospiti erano costretti a vivere tra blatte, biancheria sporca e cavi elettrici scoperti, facendo scattare la denuncia per il titolare. E a proposito di controlli nelle strutture assistenziali del messinese, i carabinieri del nucleo, antisofisticazioni e sanità Etneo hanno chiuso una casa di riposo e una comunità alloggio gestite dalla stessa società, denunciando l'amministratore unico a causa delle gravi carenze igieniche e di assistenza riscontrate insieme all'azienda sanitaria e ai servizi comunali. Il Comune di Palermo ha concesso il patrocinio istituzionale al Censimento Nazionale dei Disservizi Idrici, promosso dall'Accademia Nazionale ANAF PC, associazione con sede a Catania, che ha avviato l'iniziativa in modo indipendente. A Catania partono le candidature per la South Lab Orchestra, un percorso di formazione e produzione trasversale, rivolto a 38 giovani musicisti under 35, che prevede 120 ore di attività gratuita tra residenza orchestrale e registrazione professionale, con scadenza fissata per il 23 settembre. Un'auto si è ribaltata sul viale Mediterraneo a Catania, in direzione San Gregorio, provocando pesanti rallentamenti al traffico. Si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, con le cause ancora in corso di accertamento. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha scelto San Francesco d'Assisi come modello e compagno di banco per gli studenti della diocesi, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, indicando nell'abbraccio agli altri il segreto dello stupore. Nelle Madonie, il Consiglio del Parco ha approvato all'unanimità la richiesta al Presidente della Regione Siciliana per la dichiarazione dello stato di emergenza, motivata dalla presenza sempre più problematica di daini e cinghiali nel territorio. Paura nella notte in via delle Madonie, dove un'auto ha preso fuoco all'altezza del civico, 20 vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le vetture parcheggiate nelle vicinanze. Un operaio di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania in seguito al crollo di un muro di contenimento avvenuto durante lavori di ristrutturazione in un circolo sportivo di via Messina, un episodio su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e che ha spinto la UGL a chiedere maggiori controlli nei cantieri. Sul fronte della sicurezza stradale in Sicilia, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tani, e la presidente dell'intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all'ARS, José Marano, hanno proposto di estendere stabilmente l'iniziativa Sicurezza Stradale Experience all'interno di scuole e università. Sulle Madonie si avvia verso la conclusione il festival letterario itinerante per bambini e ragazzi Noi Piantiamo Libri, promosso dal Patto per la Lettura e pensato per animare parchi, ville e spazi naturalistici del territorio. Per lo sport, Valon Berami, nel corso di un'intervista alla radiotelevisione svizzera, ha speso parole al miele per la piazza di Catania, definendo lo stadio Etneo ancora più caldo rispetto al blasonato Anfield di Liverpool. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
17: Ci attende un venerdì con prevalenza di sole sulla Sicilia, inizialmente infatti il tempo sarà ovunque stabile. Nel corso del pomeriggio segnaliamo dei fenomeni nelle aree interne, ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo ancora si farà sentire, specie nelle aree interne dove localmente si raggiungeranno i 35 gradi. Ma nel corso del weekend le temperature massime si riporteranno nella media del periodo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Mario Forte. Si nascesse, nata vota.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 15.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Bella Combination, posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ha mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 7. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
2: Mi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per ora. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quando il tuo cuore ci piove. Mentre aspetta ancora che tu vieni qua, sti pensieri vanno a tutto trova. Voglio tutto quello che tu mi vuoi da.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella compilation. Posizione numero 5.
3: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 3.

0: ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrei e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il tanto atteso piano chioschi ed edicole ha registrato una battuta d'arresto in consiglio comunale, innescando un cortocircuito istituzionale sui pareri tecnici agli emendamenti, durante la seduta dedicata all'esame della delibera illustrata dall'assessore Musumeci. Nel quartiere Librino a Catania, la polizia ha individuato e sequestrato all'interno di un garage un laboratorio abusivo allestito da un 28enne per modificare e alterare pistole giocattolo, dopo un controllo mirato con l'ausilio delle unità cinofile. Sempre nel catanese, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di un 20enne di Motta Sant'Anastasia, accusato di tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di un'arma da sparo e munizioni. Restiamo sul fronte della cronaca con i controlli dei carabinieri del NAS di Catania, che insieme all'ASP e ai servizi sociali hanno scoperto una comunità alloggio per anziani sul litorale tirrenico di Messina, dove gli ospiti erano costretti a vivere tra blatte, biancheria sporca e cavi elettrici scoperti, facendo scattare la denuncia per il titolare. E a proposito di controlli nelle strutture assistenziali del messinese, i carabinieri del nucleo, antisofisticazioni e sanità etneo hanno chiuso una casa di riposo e una comunità alloggio gestite dalla stessa società, denunciando l'amministratore unico a causa delle gravi carenze igieniche e di assistenza riscontrate insieme all'azienda sanitaria e ai servizi comunali. Il Comune di Palermo ha concesso il patrocinio istituzionale al Censimento Nazionale dei Disservizi Idrici, promosso dall'Accademia Nazionale Anafe PC, associazione con sede a Catania, che ha avviato l'iniziativa in modo indipendente. A Catania partono le candidature per la South Lab Orchestra, un percorso di formazione e produzione trasversale, rivolto a 38 giovani musicisti under 35, che prevede 120 ore di attività gratuita tra residenza orchestrale e registrazione professionale, con scadenza fissata per il 23 settembre. Un'auto si è ribaltata sul viale Mediterraneo a Catania, in direzione San Gregorio, provocando pesanti rallentamenti al traffico. Si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, con le cause ancora in corso di accertamento. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha scelto San Francesco d'Assisi come modello e compagno di banco per gli studenti della diocesi, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, indicando nell'abbraccio agli altri il segreto dello stupore. Nelle Madonie, il Consiglio del Parco ha approvato all'unanimità la richiesta al Presidente della Regione Siciliana per la dichiarazione dello stato di emergenza, motivata dalla presenza sempre più problematica di daini e cinghiali nel territorio. Paura nella notte in Via delle Madonie, dove un'auto ha preso fuoco all'altezza del civico, 20 vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le vetture parcheggiate nelle vicinanze. Un operaio di 52 anni è ricoverato in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania in seguito al crollo di un muro di contenimento avvenuto durante lavori di ristrutturazione in un circolo sportivo di via Messina, un episodio su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e che ha spinto la UGL a chiedere maggiori controlli nei cantieri. Sul fronte della sicurezza stradale in Sicilia, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tani, e la presidente dell'intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all'ARS, José Marano, hanno proposto di estendere stabilmente l'iniziativa Sicurezza Stradale Experience all'interno di scuole e università. Sulle Madonie si avvia verso la conclusione il festival letterario itinerante per bambini e ragazzi Noi Piantiamo Libri, promosso dal Patto per la Lettura e pensato per animare parchi, ville e spazi naturalistici del territorio. Per lo sport, Valon Berami, nel corso di un'intervista alla radiotelevisione svizzera, ha speso parole al miele per la piazza di Catania, definendo lo stadio etneo ancora più caldo rispetto al blasonato Anfield di Liverpool. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio.
7: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
5: Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

bene. Ti voglio bene, dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gigi D'Alessio, amore mio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori
1: canzoni napoletane. Andrea Sannino, abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poco scormose sti cose tu sai.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione, Emiliana Cantone, IA, Facimme Amore.
1: Tu sei abituato, cosa non ti innamorato. Tu non vuoi canato, poi ritorna a te lassare.

Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore. Come se...

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Maria Nazionale, però te penso.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Sono le 15 e un minuto.
3: Bella radio. Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
5: Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Gianni Celeste. Ho litigato con mia moglie.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso! Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali!
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: vengo pazzi di.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670

0: 894.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane. Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
1: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'agge telefonata. Fa fredda nebbia, sto dormendo a mia via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rendo conto niente. Fai male a chi vuol bene. Novizie che veleno, la notte, giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuto, sì, fornuto.

ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutte e due. Come tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccoli? Tu volevi sempre vincere. E ti rubavo tutte le caramelle. No. No, non io vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero. Perché non rispondo? Pronto?

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia, confermando il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà essere operativo entro il 28 ottobre. Per i giudici, il diritto alla tutela della salute prevale sull'attività di impresa. A seguito di questa decisione, i sindacati FIM, FIOM e WILM chiedono al governo di convocare immediatamente un tavolo permanente a Palazzo Chigi e di dare risposta alle richieste contenute nel Piano Nazionale Straordinario di messa in sicurezza sociale e di rilancio dell'ex Ilva. La Casa Reale norvegese ha annunciato la scomparsa della principessa Astrid di Norvegia, spentasi all'età di 94 anni. La principessa, sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina ai funerali di Stato del fratello deceduto a fine agosto. A Bra, in provincia di Cuneo, si ricorda Emma Bonino e il legame con la città piemontese in cui era nata nel 1948, che le aveva conferito la cittadinanza onoraria. L'ex sindaca Bruna Sibil ha ricordato come la cittadinanza aspettasse il suo ritorno, reso impossibile dalle condizioni di salute. Tragico incidente stradale nella notte sul vecchio cavalcavia di Viareggio, in provincia di Lucca, dove una donna di 46 anni è stata travolta da un'auto pirata mentre era in bici ed è morta durante il trasporto in ospedale. Il conducente del mezzo è fuggito. È morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, originario di Mondovì, in provincia di Cuneo. Avvocato, era stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, di cui era stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che nei primi 8 mesi dell'anno la Commissione PNR PNIEC ha reso 308 pareri sulla valutazione di impatto ambientale, registrando un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per progetti di impianti a fonti rinnovabili. Per lo sport, la pugile Irma Testa fa parte del team di 11 azzurri convocati per gli europei in programma a Sofia dal 15 al 26 settembre, che vedranno la partecipazione di 5 atlete per la squadra italiana. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo è per lo più assolato sulla Sicilia, ma locale instabilità si presenta sulla provincia di Catania per la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà più variabile e instabile a causa della coda di un fronte comunque in allontanamento verso est, ma riuscirà a favorire la formazione di rovesci più concentrati sull'area centro-settentrionale della regione. I fenomeni saranno in esaurimento entro sera e poi torneranno rasserenamenti sull'isola. Il tutto con poche variazioni termiche. Torneremo a toccare picchi di 29-31 gradi nelle diverse località. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Summertime. Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì? No manicomio.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio, bell'estate.
1: Antonio Cannata, compagna mia.

inizia leggero, che piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che tiene la pazienza e sta vicino a te? Come faccio io? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale, come se tu stessi ancora a casa.

sai che sto pensando? Che forse ti stava aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che le cambierate? Sicurezza, passione, emozione. E viate tutte cose belle. E ma che mi sei venuto scatato il cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi carissimo non morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Bella Radio.
13: Sono le 17 e 3 minuti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo è per lo più assolato sulla Sicilia, ma locale instabilità si presenta sulla provincia di Catania per la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà più variabile e instabile a causa della coda di un fronte comunque in allontanamento verso est, ma riuscirà a favorire la formazione di rovesci più concentrati sull'area centro-settentrionale della regione. I fenomeni saranno in esaurimento entro sera e poi torneranno rasserenamenti sull'isola. Il tutto con poche variazioni termiche, torneremo a toccare picchi di 29-31 gradi nelle diverse località. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Gianni Ventura, come si fa?

Radio. Summertime. Mary Milani, solo amore?

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
3: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si va lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente devi incontrare.

chiedo scusa per il ritardo, ma ci sono. Nuova puntata, il nostro C'è si sente inizia adesso, siamo prontissimi per iniziare. Allora, io tra un pochino mi inizio a leggere, intanto ben ritrovati. Si inizia, Luciano Columbrita, tu sia femmina mia.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Super grande affare, acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare?

0: Mangiare vero pesce fresco, con vista mare. Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
5: Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.

0: bella radio.
1: Siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio. Allora, leggiamo i vostri messaggini, dopo prendiamo qualche telefonatina, come sempre 388-8292-885. Ciao Mary, Mimmo, buon pomeriggio. Ciao Mary, sono Davide, un ti amo per mia moglie Giusy, mia figlia Noemi, la canzone di De Martino, Tu sei importante. E poi c'è anche un ti amo al figlio Domenico Marino da parte del papà e Stefi, che ci dà il buon pomeriggio a tutti. Grazie amore, fammi vivere per te, arriva Franco Galoani, io torno dopo.

0: 17:47, ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo pronti per chiudere la prima ora? Sì, tra un pochino iniziamo a rispondere alle telefonate, quindi preparatevi, faremo tutto quello che siamo soliti fare all'interno del nostro appuntamento. Adesso arriva anche il prossimo brano, e arriva anche Nino D'Angelo, un ragazzo e una ragazza.
1: Nino D'Angelo.
0: Ah, un ragazzo,
2: una ragazza. Un ragazzo
3: e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesie.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Radio Italiana. Sono le 17:55 minuti. Io vi do un buon pomeriggio a tutti, come sempre, e direi che tra pochissimo dobbiamo chiudere la nostra prima ora. Ma prima di chiudere la prima ora abbiamo dei messaggini, quindi andiamo subito con il primo messaggino vocale, che a me sembra proprio che sia Francescuzzo. Ascoltiamo.
1: Ciao, me beta con Natunna.
0: Ciao Francescuzzo.
1: Auguro una buona serata.
0: Grazie, ricambio. Dimmi, dimmi.
1: Ti voglio molto bene. Saluto Napoli Fiscia, saluto la Brunotte.
0: Sì.
1: Saluto alla Vaneria Russo.
0: Uh-huh.
1: E tutte le persone, niente, se mi fai ascoltare qualche canzone della Sora Miraggio.
0: Va bene, Francescuzzo. Un bacio, tesoro. Poi c'è il mio amicone Salvuccio Viscuso che saluta tutti noi. Ti voglio bene, Salvuccio, un bacio grande. Il resto dei messaggi lo leggo tra un po' perché già la pubblicità incombe, ma prima arriva il nostro Celeste con voi.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 18 e 3 minuti. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nel quartiere catanese di Nesima, il presidente del quarto municipio Rosario Cavallaro ha espresso forte contrarietà all'ipotesi dell'amministrazione di spostare la Fiera dei Morti nel piazzale del Palanesima. Secondo il rappresentante istituzionale, l'assenza di aree di parcheggio adeguate andrebbe a impattare pesantemente su una zona che già fatica sotto il profilo della viabilità. Nel centro storico di Catania, precisamente in via Zuccarelli, una discarica abusiva continua a minacciare la salute dei residenti. Tra materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere, a preoccupare maggiormente sono i cumuli di lastre di Eternit sbriciolate, che espongono la zona al rischio concreto di inalazione di fibre di amianto. Sempre a Catania, la direzione del circolo Padelweiss è intervenuta in merito all'incidente sul lavoro, verificatosi nei giorni scorsi nel cantiere della zona, in cui sono rimasti feriti due operai. Dopo aver espresso vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle famiglie, la struttura ha precisato di non avere alcun legame con i lavori e che il cantiere è stato commissionato dalla società proprietaria dell'area confinante. Intanto, i carabinieri di Paternò hanno eseguito un decreto di fermo e la successiva custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventenne di Motta Sant'Anastasia. Il giovane è indagato per tentato omicidio, aggravato in concorso in relazione alla sparatoria, avvenuta la notte del 23 agosto nel paese etneo, e dovrà rispondere anche di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni. Spostandoci sul fronte dei rifiuti e dell'energia, la regione siciliana ha concesso 15 giorni di proroga per consentire al pubblico di presentare osservazioni sul progetto del termovalorizzatore di Catania. L'iniziativa dell'Ufficio Speciale per la Valorizzazione Energetica punta a garantire la più ampia partecipazione all'iter autorizzativo. Sullo stesso tema degli impianti di incenerimento, diverse associazioni siciliane hanno presentato un'analisi tecnica dei progetti previsti a Palermo e Catania, evidenziando gravi lacune nei documenti e criticità procedurali. Secondo i promotori, gli impianti da 300.000 tonnellate annue, ciascuno avrebbero pesanti ricadute sulla salute pubblica e sulla tutela ambientale, chiedendo lo stop immediato dell'iter. Restando nel catanese, il consigliere comunale Erio Buceti è intervenuto per sostenere la candidatura della Sicilia a ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2034, rilanciando la proposta originaria per avviare un tavolo di confronto con la regione e il CONI. Ancora a Catania, Confindustria ha espresso forte protesta per i disagi causati dal nuovo sistema di imbarco bagagli introdotto da Ryanair all'aeroporto. La presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi ha segnalato come le nuove regole stiano penalizzando la puntualità degli spostamenti per imprese e viaggiatori. Sempre in città, il comune ha avviato la sperimentazione di Ricicla e Vinci nel quartiere di Borgo Sanzio. L'iniziativa offre punti e premi alle 10.000 utenze in regola con la Tari, che differenziano correttamente i rifiuti, con l'obiettivo di incentivare i comportamenti virtuosi. A Messina, il comune ha assunto il ruolo di capofila del partenariato per il progetto Inspire, avviando il primo Living Lab dedicato al turismo e alla valorizzazione della agrobiodiversità e delle aree rurali, attraverso il confronto con gli operatori del territorio. Ci spostiamo a Palermo, dove la procura ha formulato 5 richieste di condanna nel processo, con rito abbreviato nato dall'inchiesta sui presunti intrecci tra mafia e appalti alla regione. Le pene richieste vanno da 5 anni e 4 mesi a 8 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una sanzione per una società coinvolta. Sempre a Palermo, Villa Filippina ospita la Festa della Cooperazione, un appuntamento incentrato su credito, lavoro e coesione sociale per offrire nuove opportunità e strumenti di crescita alle imprese siciliane. Nel territorio di Troina, la giunta regionale ha delegato l'assessore alle autonomie locali Elisa Ingala per la firma dell'accordo di programma quadro. L'intesa rientra nel piano strategico nazionale e prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro destinati a 3 nuovi territori delle aree interne siciliane. Per lo sport alla vigilia del campionato e della sfida contro la Scafatese, l'allenatore del Catania Emilio Longo ha presentato la partita in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato la volontà di portare avanti il percorso di crescita della squadra per renderla competitiva ai massimi livelli. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il tempo è per lo più assolato sulla Sicilia, ma locale instabilità si presenta sulla provincia di Catania per la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà più variabile e instabile a causa della coda di un fronte comunque in allontanamento verso est, ma riuscirà a favorire la formazione di rovesci più concentrati sull'area centro-settentrionale della regione. I fenomeni saranno in esaurimento entro sera e poi torneranno rasserenamenti sull'isola. Il tutto con poche variazioni termiche. Torneremo a toccare picchi di 29-31 gradi nelle diverse località. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
11: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
12: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
11: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
12: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
11: Pippo De King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
12: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sistema d'Anthony, Non cambierò, brano meraviglioso su Vela Radio, l'abbiamo riascoltato alle 18.13, abbiamo aperto la nostra seconda ora, andiamo a leggere qualche messaggino perché già il prossimo brano è pronto. Prima vediamo chi è che ci scrive, anzi chi è che ci parla, perché abbiamo tanti messaggini vocali. Ok.
1: Angelo, Senza. Per Maddalena, Adele, Giuseppe.
0: Ok.
1: Per Rosale, Rosetta, Maddalena.
0: Ok, adesso te la faccio ascoltare. Ciao amore, sono Maddalena, vorrei fare una dedica al mio amore Massimo Figuera con Un ti amo, è la canzone di Anthony, Solo per te. E poi c'è Giusy Buncaldo che ha salutato tutti noi, il marito Giuseppe con Un ti amo tanto, il fratello Salvo. Mi richiede la canzone di Giuse Attanasio, Una coppia perfetta. Abbiamo anche Cristina. Amore, puoi mettere la canzone che ti dedico a te? Si accompagnami, amore, che bella che sei. Ora dopo gliela mettiamo. Intanto un brano per tutti gli innamorati. Andiamo con la nuova canzone della nostra bellissima Daisy Di Salvo. Tra l'altro stamattina siamo state insieme, abbiamo avuto un'uscita spose. Raga, come mi emoziono io. Ha cantato anche l'Ave Maria, mi ha fatto letteralmente venire la pelle d'oca. È meravigliosamente brava. Tra l'altro giorno 22 di novembre voleremo a Como, ma di questo ve ne parlerò dopo. Da poco è uscito il suo nuovo brano, Tutto quello che voglio sei tu. E la dedichiamo a tutti gli innamorati che sono in ascolto e a tutti coloro che si amano davvero con il cuore.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.

0: ti accompagno.
1: È un altro brano bellissimo. Complimenti a Tony per questa canzone meravigliosa. Noi siamo ritornati alle 18:24. Buon pomeriggio a tutti i miei belli. Si continua. 388-8292-885. Ciao Mary, sono Davide. Mando un grandissimo ti amo a mia moglie Giusy. Anche per mia figlia Noemi. Sì, se ci arrivo te la faccio ascoltare. Poi c'è anche Maria. Ciao tesoro, non la sentivo da un sacco. Come stai, bella? Un bacione a te. Voglio mandare un bacio grandissimo anche a Lia da Caltanissetta. Spero che oggi riusciamo a parlare tra un pochino. Oggi sono arrivata un po' in ritardo, mi sono un po' persa, però insomma adesso recupero tutto. 388-8292-885 e 095-8739-658. Arriva Alessio, questa canzone io l'adoro, non me la richiedete mai, quindi quando ho tempo tappetegliela metto io, la canzone Barbara.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 8

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La con

concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

lascia perdere, Pino Valentino. Complimenti, complimenti, complimenti. Brano meraviglioso. Allora, ve lo posso dire, prossima settimana uscirà ufficialmente il mio nuovo singolo. La Neo Vivo mi ha consegnato il video. Sono molto contenta di quello che è venuto fuori. Quindi prossima settimana ufficialmente fuori il nuovo brano di Mary Milani, Sei Mio. Tenetevi pronti perché, insomma, qui questa volta balliamo. È un brano che doveva uscire in realtà a giugno, però tra una cosa e un'altra non sono arrivata con il video, quindi uscirà ufficialmente prossima settimana. Vi dirò se mercoledì o venerdì. I am so happy, Sei Mio, a breve Mary Milani. Buonasera Mary, vorrei dedicare una canzone a mia moglie Irene, che sta passando un momento di periodo difficilissimo. Non te cagnasse mai, da parte di Massimiliano da Roma. Ma che belli, raga, forza e coraggio, le cose si superano e sono sicura che questa fase di vita verrà superata e sarà solo un brutto ricordo. Quando due persone si amano e accanto una donna ha l'uomo che la sostiene e l'aiuta tutto per tutto, credimi che ce la fa sempre, perché noi già siamo delle guerriere e quando abbiamo quella persona perfetta che ci dà tutto, riusciamo in ogni cosa. Quindi ve la dedico con tutto il cuore, anzi questo momento lo dedico interamente a voi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Super.

Mary Milani fino all'alba. E ci stava il mio brano prima di salutarci. E ci stava il brano della Milani prima di salutarci. Allora, abbiamo finito anche per oggi la nostra puntata. L'appuntamento è per lunedì. Prossima settimana uscirà ufficialmente il mio brano nuovo, Mary Milani sei mio. Quindi tenetevi pronti. Al momento vi ringrazio. Adesso ritorneremo con Sotto il cielo rosso azzurro. Quindi niente, ci risentiamo tra poco con Sotto il cielo rosso azzurro e lunedì invece con una nuova puntata del nostro Cessi Sente. Vi auguro a tutti un buon fine settimana, domani sera mi troverete alla panineria di Fabio Salici e invece domenica all'Ineri per il concerto di Fabian. Raga, questo è il programma del weekend, grazie come sempre, vi auguro un buon fine settimana, a tra poco con... Sotto il cielo, rosso azzurro. Nisci una femmina assomiglia a te. Ciao! Lo so, dimmelo Raffaello, dimmelo ancora.

experiență amor. Amor mine nu pune fa. Si dice viene dove venga a pigliare, voglio girare e andavo tutte. È bello quando dormo in sta città, non è mai tardi si sto insieme a te. Mi scordi là da si da strigna a me, porto i vasi che non mi vorrà. Come fa fritta, non ti fa aspettare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 18 e 58 minuti.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La procura ha impugnato l'assoluzione di Chiara Petrolini per il primo omicidio. La ragazza era stata condannata in primo grado a 24 anni e 3 mesi per la morte del secondogenito. Restando in tema di notizie nazionali, lo spread tra BTP e bond tedesco ha chiuso in lieve calo a quota 85 punti base, con una flessione del differenziale di rendimento di oltre 3 punti base. La tregua sui rendimenti è arrivata in scia al calo del prezzo del petrolio, mentre i rendimenti dei decennali italiani sono scesi al 4,35%. Sempre sui mercati finanziari, le borse europee hanno chiuso in rialzo grazie al calo del prezzo del petrolio e a un dato sull'inflazione americana che non ha riservato sorprese negative. In Germania, la borsa di Francoforte è salita dello 0,82%. Anche Piazza Affari ha registrato una seduta positiva, spinta dagli acquisti su diversi titoli, tra cui Avio, Prismian e Inuit. Il FCMIB ha guadagnato l'1,36% nell'ultima giornata utile per aderire all'OPAS su TIM. Intanto, sul fronte energetico, l'Agenzia Internazionale dell'Energia prevede una flessione di domanda e offerta per via della guerra in Iran, fattori che hanno influenzato la chiusura in rialzo dei listini europei. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto a Milano, non ha escluso la possibilità di urne anticipate se non si dovesse votare a settembre, definendo quest'ultima eventualità un'anomalia già vista nel 2022. Lo stesso esponente istituzionale ha comunque sottolineato che ci sono ancora cose da fare e che la legislatura potrebbe arrivare alla sua scadenza naturale. A Milano, l'INPS ha riconosciuto l'indennità mensile di disoccupazione a una sessantina di ex operai della Cadel Construction. I lavoratori erano rimasti involontariamente senza impiego ancor prima dell'intervento della magistratura nell'ambito dell'indagine sul presunto sfruttamento della manodopera impiegata nella costruzione della nuova sede del consolato statunitense. Restando nel capoluogo lombardo, i militanti del Partito Radicale hanno ricordato il percorso della giovane Emma Bonino e la sua attività nella clinica degli aborti clandestini a Firenze durante gli anni 70, un'esperienza che ne segnò la carriera politica fino all'ordine di arresto, quando la pratica era ancora illegale. Su questo legame con il territorio piemontese, l'ex sindaca di Bra Bruna Sibil ha ricordato il conferimento della cittadinanza onoraria alla stessa Bonino, un riconoscimento che la sua salute non le aveva poi permesso di ritirare di persona. A Viareggio, in provincia di Lucca, due bagnanti trentenni originari della Repubblica Ceca sono stati salvati in mare a tarda sera. I soccorsi sono scattati dopo che la prolungata assenza dei turisti, unita al maltempo e al repentino calo delle temperature, aveva fatto temere il peggio. Le ricerche hanno permesso di rintracciarli in alto mare, dopo essere stati spinti al largo dalle correnti. A Marghera, in provincia di Venezia, un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone adibito al trasporto logistico. Il mezzo era in servizio per la consegna di merci a domicilio quando ha travolto il pedone, le cui condizioni sono apparse subito gravissime al personale del SUEM 118 prima del decesso avvenuto in ospedale. È morto a 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato originario di Mondovì, in provincia di Cuneo, era stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, di cui fu l'ultimo segretario nazionale prima dello scioglimento. Ancora in primo piano la questione dell'ex Ilva, dove i giudici hanno confermato il blocco dell'area a caldo, ribadendo la prevalenza del diritto alla salute. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che la decisione non dipende dal governo e che il tavolo istituzionale verrà riconvocato immediatamente, mentre l'associazione AIGI ha annunciato la ripresa delle procedure di licenziamento. Ad Ancona, nello stabilimento Fincantieri, si è svolta la cerimonia di varo della nuova nave da crociera Viking Astrea. L'unità ha una stazza di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 139 metri, una capacità di ospitare quasi 1.000 passeggeri e un sistema di propulsione basato anche sull'utilizzo di idrogeno liquido e celle a combustibile. Nel settore agricolo, l'analisi dell'ISMEA presentata a Vercelli evidenzia che il riso si colloca al primo posto tra le colture vegetali seminative in Italia. Le superfici assicurate hanno raggiunto un valore di quasi 740 milioni di euro, coprendo circa il 75% della superficie totale. Per lo sport, l'Udinese ha adottato il manuale della UEFA per la sostenibilità degli eventi. L'iniziativa ha debuttato in occasione del match contro il Cagliari e diventerà un appuntamento annuale per la società friulana. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche
12: in collaborazione con Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro.
1: Sotto il cielo rosso azzurro.
0: Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
2: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
3: Buon pomeriggio, belli di bella, eccoci qua sotto il cielo rosso azzurro, una nuova puntata a tavolo rosso, anche oggi super pieno. Buon pomeriggio a voi ragazzi, Ferdinando Toro, Luca Mammana, Pietro Casa Rosso Azzurro e Danilo. Buon pomeriggio a todos.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio di nuovo.
5: Buonasera, ben ritrovati.
4: Esatto, ai sempre presenti Luca e ora c'è anche di nuovo Pietro e Danilo. E stasera siamo qui a parlare della siamo alla vigilia di questa
3: vigilia
4: partita
3: di importante.
5: Auguri. Aspetta, mi chiedi scontato il pezzo rosso.
3: A te famiglia.
4: Chi mi sono
5: dimenticato? Un pezzo rosso.
4: No, l'ho detto.
6: Luca. No, l'ho detto. Io posso dire, mi sono messo la mettina rossa così faccio.
4: Sembra che Bibbo con questa maglia rossa. Sembra che Bibbo.
6: Ora sto un po' marrone pachino.
4: Comunque, tornando a noi, domani ci aspetta una gara importante anche per dare conferma a quella che è stata la partita dentro casa con il Cosenza. Domani ospitiamo la Scafatese di Mister Zeoli, che è stato quello che finora, se lo possiamo dire, è stato l'unico che ci ha regalato in panchina un trofeo.
5: Mister Fagiolo.
4: Nando.
7: Mi ricordo Nando.
4: Sì, sì.
5: Salutiamo Nando.
4: No, non ero io. Comunque, ritornando a quello che domani ci aspetta questa partita per dare conferma a quello che abbiamo fatto fino ad ora. E vediamo, ora poi parleremo anche di quelle che potrebbero essere le eventuali formazioni sia della Scafatese e del Catania, e parleremo un pochettino di quello che è sulla chiave tattica il nostro pensiero
7: della Scafatese.
4: Io direi di andare a ricordare i numeri, e vi ricordo a tutti quelli che ci ascoltano e ci seguite tramite radio, TikTok, potete mandare dei messaggi audio, lasciamo anche il numero di telefono, potete anche chiamare per condividere con noi e soprattutto far sentire quello che è il vostro pensiero. Parleremo anche oggi di questa, oggi c'era comunque la scadenza della ieri
5: è stata reintegrata la somma, esatto, per la,
4: e credo che perché sì, alcuni sì, ieri avevano paura, sembra che tutto sia andato per il verso giusto, non ci sono problemi. Parleremo anche di quello che è il marchio del Catania FC, che adesso è all'asta e c'è questa gara.
5: Vabbè,
4: vediamo anche un po' cosa ne pensano i tifosi. E intanto iniziamo così, Pietro, dimmi tu qualcosa al volo.
5: Sì, siamo stati poco fa alle 16 alla sala stampa dello stadio Angelo Massimino, dove Mister Longo ha risposto alle domande dei giornalisti. Eravamo in tanti, tante belle domande, tante belle risposte del mister. In pratica il succo dice che la squadra sta seguendo il suo diktat, il suo metodo rimane sempre quello, ma i moduli si possono cambiare. Quelle cose che non si possono cambiare sono i principi che la squadra deve seguire. E mi pare che piano piano tutti stanno entrando. Poi, pochi giorni fa c'è stata la presentazione di Vallocchia, Cavuoti e Torrasi, i tre giocatori arrivati nuovi. Già Torrasi ha collezionato due presenze, Cavuoti una bella presenza arricchita da assist
4: e una bella prestazione.
5: Gli ultimi 15 minuti di Vallocchia che fanno ben sperare. A proposito di Vallocchia, il mister dice che nelle gambe può avere 45 minuti, però la sua voglia e determinazione mentale fa sì che lui possa durare anche di più. Quindi ci rimandiamo dopo alla probabile formazione del Catania.
3: Esatto. C'è Danilo che gesticola. Cosa vuoi dire, Dani? Che gesticola?
4: Attendi un attimo, perché voglio sapere appunto Luca cosa stava facendo. Cosa stai espulciando? Luca?
7: Stavo mandando messaggi a dei ragazzi che volevano mandare delle.
4: Ah, va bene, ok. Dico. Ma no, parliamo.
7: No, non mi rimprovera lei, ma rimprovera tu.
4: Dimmi qualcosa della Scafatese, Luca.
7: Ne ho promossa allenatore il nostro caro Michele Zeoli, che è stato l'unico a farci vincere l'unico trofeo,
5: come ricordiamo, allenatore in seconda, perché poi Facciolo resta male.
7: No, il cucito che merita, per favore. Allenatore in seconda, però sarà una sensazione anche bella anche per lui calpestare il Cibali, sperando che non ci vuole fare uno sgambetto, speriamo.
4: Quella è una cosa che penso che vogliono fare tutti. Vincere a Catania ha un altro sapore.
7: No, vabbè, bisogna vedere come se ne sono andati, in che rapporti ha chiuso con la società, questo non lo sappiamo.
8: Inoltre voglio aggiungere che questa settimana ci sono state altre due notizie. Gli abbonamenti, Pietro.
5: Sì, sì.
7: 12.080.
5: 80 come l'anno scorso.
8: Quelle dell'anno scorso.
7: Che la sera sono appuntamento.
8: Quindi la risposta dei tifosi c'è sempre.
5: Sì, loro aspettavano il comunicato perché ho parlato con Sapienza che completavano con gli sponsor hanno portato altri tesserati e hanno chiuso a 12.080 come l'anno scorso per un totale di 62.000 circa e forse più abbonamenti in 5 anni.
8: Neanche in Serie A.
7: La seconda che volevi dire?
8: E l'ultima, sì, scusa. Purtroppo dobbiamo dire l'infortunio di Pagliai.
5: Sì, Pagliai che rimarrà, se tutto va bene, per circa 40 giorni fuori dall'assetto del gioco e poi ci vorrà un po' di riatletizzazione, passare un po' di tempo. Speriamo che per novembre si possa riprendere.
4: A proposito di sponsor, oggi ho visto la maglietta di Mister Longo con una scritta nuova. Sarà, penso, il nuovo sponsor del Catania.
5: Nuovo sponsor
4: Bruno
5: del Catania.
4: Bruno Euronix.
5: Che diventa partner, sta pure vendendo le poltrone,
7: famose sedie da computer,
5: €199, non dite che siete tifosi del Catania perché ve la passano di più.
3: Come funziona qua, fammi capire.
4: Hai ricordato i numeri?
3: No,
4: ragazzi,
3: non vi ho interrotto, ma se volete lo faccio subito. Come sempre abbiamo il numero per tutti i vostri messaggini WhatsApp, anzi ricordiamo che già c'è qualche messaggio audio che tra un pochino andremo ad ascoltare, il 388-8292-885, non per forza vocale, potete anche scriverci perché noi vi leggiamo. Poi abbiamo il numero invece per le chiamate in diretta che è lo 095 87 39 658, e la diretta su TikTok, che vado già a salutare tutti gli amici che ci stanno scrivendo, già ci sono anche i pronostici, è molto bello di vedere tutto ciò. C'è Giuseppe che ci dà lo 0-3 per il Catania, e prima aveva scritto 4-1, poi ha sistemato 0-3.
7: 0-3 è brutto però,
4: però volevo dire, in casa. Volevo dire ancora per i pronostici è presto. Anzi, facciamo una cosa stasera.
3: Scusate, ho detto male io. 3-0. Scusate, diamo la verità.
4: Chi indovina? Chi indovina?
3: Non dare più regali.
4: No, ti offro io la colazione.
5: Regaliamo il numero di Mary Milano.
3: E allora,
7: per aspettarla.
3: Sì.
8: 2-1.
3: Qui la smettete tutti, vi vinco oggi.
4: C'è la macchinetta del caffè, ecco, qui non abbiamo problemi.
7: Io offro lo zucchero.
3: Tirchio! Gli offre la calamita. Gli offre la colazione con il caffè di Bella Radio.
8: Bravo, vorrei fare una domanda a Pietro.
5: Sì.
8: Visto l'infortunio di Pagliai, c'è un possibile richiamo?
5: Sì, hanno fatto questa domanda poc'anzi in conferenza. Non è stato diretto, però secondo me qualche speranza del reintegro di Raimo ci può stare.
8: Siamo a metà settembre, si parla comunque di un mese e mezzo.
5: Sì, perché Capianca fra 2-3 settimane sarebbe disponibile.
8: Quindi sulla destra è soltanto Gherardi.
5: Gherardi, sì, praticamente,
7: ma
5: basta.
7: Scusa un attimo, ma potrebbero aggiungerlo in lista?
5: Sì, si può fare. Ancora si può.
4: Si può cambiare uno giocatore di movimento, uno nel girone di andata, puoi reintegrare uno. Puoi cambiare nella
5: come
4: lista.
5: Fu per Celli, vi ricordate?
4: Sì, perché prende il portiere, lo puoi cambiare a ogni settimana, e invece un giocatore di movimento lo puoi cambiare uno al girone di andata e uno al girone di ritorno. Perciò si può fare, è plausibile.
5: Quindi aspettiamo all'apertura di Mister Longo, che secondo me potrebbe farne.
4: Dico, mi auguro che lì, cioè, questa cosa che possono reintegrare Raimo. Per certi versi, quando è stato messo fuori rosa, un po' tutto il pubblico di Catania ha rumoreggiato, diciamo, su questa cosa qua, perché è rimasta un po' dispiaciuta di questa cosa. Il caso ha voluto che si è fatto male Pagliai e quasi sembra destinato a rientrare di nuovo, e per la felicità di chi lo voleva in campo magari lo rivedrà di nuovo.
5: Grande soldatino, grande serietà, si è fatto volere bene subito dal tifo rossazzurro.
7: Anche l'anno scorso, se non mi ricordo, non era prevista la sua presenza in alcune partite, poi si fece male qualcuno.
4: Fu impiegato quando poi arrivò Viali, ma io vorrei ricordare a tutti, l'anno prima ancora, Raimo, forse le ultime 5 partite, fu schierato titolare, tutti quanti, io mi ricordo che allo stadio dicevano è un pazzo, ha messo Raimo. Quando poi nelle 5 partite ci ha avuto praticamente una progressione di crescita assurda, ha fatto anche i playoff, secondo me quei playoff l'ha fatti bene, Cioè, alla fine dico, perché? L'anno scorso poi non ha giocato perché Toscano forse non lo vedeva completamente, da quinto non lo vedeva. Turni, ma...
5: C'era un po' Casasola che...
4: Casasola...
7: Siccome per piedi Casasola... Però, cose di Agroppi, se non mi ricordo male.
9: Esatto, esatto.
4: Che fa le altre cose.
5: Ia via, mi ha cucidato quando cammina...
10: Sabbia di lato!
9: Esatto! Pubblicità! No.
10: Tra poco sì!
4: E poi fa le altre cose, ragazzo, un brevissimo ragazzo, poi è veloce, molto esplosivo, naturalmente lo sappiamo, tecnicamente non è il massimo, però è uno che si impegna e suda la maglia, sì, questo lo possiamo
9: abbiamo
4: dire.
9: Avuto di peggio informazione che hanno giocato titolari, insomma, quindi un possibile ritorno in lista di Raimo.
4: Ma invece parlando appunto di quella che è stata oggi la conferenza stampa di Mister Longo, vi è piaciuta, c'è stato qualcosa che non vi quadra qualcosa che non...
5: Rispondete prima voi che avete ascoltato.
7: Allora io ho accettato la mia sincerità, non l'ho sentita perché ero al
10: lavoro. Luca, mettiti vicino al microfono.
7: Mi ha rimproverato, non l'ho sentita perché ero al lavoro, facevo zumba.
10: Dai, meno male che non ero dall'estetista.
4: Invece su questa cosa qua volevo dire che in una domanda specifica, quando si parlava appunto di del rientro di alcuni giocatori che ancora non hanno 90 minuti nelle gambe, lui ci ha tenuto a sottolineare che Corbari è uno che comunque si merita quel posto. Cioè, sì. Nonostante ciò, lui ha detto, ma noi abbiamo anche Corbari e io vorrei che tutti quelli che hanno lavorato prima con me, comunque noi li teniamo presente, anche se tecnicamente o a livello di ruolo in campo possono essere inferiori a qualcun altro.
5: Sì, ma lui è bravo a tenere sempre tutti sul pezzo e non disprezzare nessuno e fare sentire tutti i protagonisti. Questa è una dote che lui c'ha.
7: Anche se Corbari due stagioni fa veniva da stagioni importantissime a Lentella, se non mi ricordo male, facendo anche tanti gol.
5: Sì.
7: Aiutami se sbaglio.
5: No, giusto.
8: Però se mi permettete, l'anno scorso si criticava i mediani a due con un gioco differente, dove appunto Corbari era davanti alla difesa insieme a Queini o Di Tacchio. Nelle prime due uscite ha giocato da mezzala nel suo ruolo, ma tutto questo fior di giocatore io non l'ho visto, quindi può essere che anche una questione di fuori forma o non so. L'ultima partita da subentrato devo dire che mi è piaciuto, tra l'altro il terzo o quarto gol è nato da una sua incursione, comunque ha rubato palla. Tempo al tempo, il campo dirà la sua.
7: Il calcio è anche questo.
4: Posso dire che secondo me ancora Corbari ha un po', diciamo, le scorie dell'anno scorso, dove alla fine ha cercato di abituarsi a giocare in quel modo, perché secondo me quando poi si è messo lì con accanto
5: Torrasi,
4: sì, secondo me lì poi non ha giocato male in quella partita. Invece nelle due precedenti non mi è piaciuto, dico la verità, che in effetti da mezzala dovrebbe essere il suo ruolo, dovrebbe giocare meglio. Io un giorno l'ho incontrato lì al campo di allenamento, gli ho detto: Andrea, ma tu che fai? Quest'anno rimani? E lui mi ha detto sì, e spero di poter fare bene perché quest'anno dovrei giocare nel mio ruolo naturale. Mi ha detto anche che ci teneva a precisare che Longo è un bravissimo allenatore, una bravissima persona. Di qua di là ha detto, ma allora si va per il 4-3-3? E lui mi ha detto sì, certamente 4-3-3. Ora si parla che il Catania è il vero modulo dove ha reso di più, è il 4-2-3-1. Forse magari in questa impostazione di gioco non riesce ad esprimersi bene, anche se a me non mi è dispiaciuto l'ultima volta. In quel 4-3-3, essendo che se fai un 4-3-3 puro, l'ala come con le caratteristiche di Corbari, secondo me non funziona.
10: C'è una domanda, scusatemi se vi interrompo, ma scusate, se Pagliai resta fuori solo un mese, abbiamo Gerardi e Cabianca, come entra Raimo?
5: Cabianca ancora c'ha 2-3 settimane di stop e quindi ce lo ritroveremo a ottobre. Gerardi non può sostenere tutte le partite da terzino perché è un ruolo sfiancante. Per quanto riguarda Pagliai c'ha un disturbo, diciamo, grave al ginocchio, non deve farsi un'operazione, però ci vuole un po' di ripresa e per questo si potrebbe reintegrare Raimo.
10: Perfetto, ragazzi, salutiamo anche un nostro amico che ci segue dalla Malesia. Lui è, aspettate che ve lo leggo, Trichini, eccolo, un bacione dalla Malesia. Forse Catania viva la Sicilia.
4: Salvo lui,
10: se vuoi,
4: Salvo.
10: Veniamo a fare una live dalla Malesia.
4: No, con Salvo no, ci siamo sentiti questa settimana. Lui adesso è in vacanza. E mi ha detto che quando rientra ci viene a trovare.
10: Perché deve venire? Perché non ci andiamo noi? Non ho capito, non è più bello.
5: Salvo, manda i biglietti.
10: No, è più semplice. Bravo Danilo, hai capito tutto.
8: Comunque
10: bravo.
8: È pazzesco. Aspettiamo che a Bianca, aspettiamo che alle gare. Già ci sono i castagni indersati, schiacciati nei panifici. Andiamo a aspettare i cristiani. Pubblicità!
10: Ciao!
11: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Super grande affare, vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
14: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
15: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
16: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
17: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
18: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
17: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
18: 342 64 18 410.
19: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
20: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
19: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
20: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
21: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
22: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
21: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
22: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
21: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
22: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Su Bella Radio TV.
0: Il calcio ha il sapore che gli dà.
1: Quello rosso azzurro.
0: Sotto il cielo rosso azzurro. Un amore con la C maiuscola.
10: Rientrati dopo questa piccola pausa sotto il cielo rosso-azzurro, siamo tornati. Allora, vi ricordiamo ancora una volta tutti i nostri contatti, in modo tale che appunto possiate messaggiare insieme a noi direttamente al 388-8292-885, o se preferite potete anche intervenire telefonicamente attraverso lo 095-8739-658. Vi ricordiamo anche che vi seguiamo live su TikTok. Perdonatemi, è partita la live e si sentiva la mia voce. Salutiamo tutti coloro che in questo momento sono in collegamento con noi e stanno insomma intervenendo anche con quelli che sono i loro pensieri.
4: Esatto, e ci tengo a sapere cosa ne pensate anche voi, per questo vi invitiamo sempre a mandare messaggi al numero che poco fa ha detto Mary.
10: Grazie.
7: Mi pare che c'era un messaggio.
10: Sì, c'è un messaggino vocale che andiamo subito ad ascoltare e ringraziamo appunto chi scrive e chi si fa sentire. Vediamo un po' qui chi c'è.
3: Buonasera alla leggenda. Allora, faccio i complimenti a tutto lo staff della vostra emittente.
10: Grazie zio Mario.
3: Poi un saluto lo voglio fare a Ferdinando e a tutti i suoi commentatori, perché sono, mi sembra, quattro. E poi voglio salutare a tutti voi della radio, il papà, alla mamma, tutti voi della radio.
10: Grazie.
3: Radio e televisione. E grande Catania, speriamo che si continua così, perché ormai la squadra è fatta. Specialmente quando si mettono in mostra sia Coda, anche Insigne e altri. Comunque questo dovrebbe essere un vero Catania. Non ne pigliamo cola, avevamo poche parole. Buona giornata a tutti e un saluto al capitano della chat dei sofoni.
10: Non poteva mancare, non poteva mancare. Un bacione a Sebastiano.
4: Grazie, Gio Mario.
10: Grande, Gio Mario, grazie. Presente.
4: E allora, diciamo che quello che diceva zio Mario è anche un po' una verità, no? Questa squadra è forte, è questo che ha voluto dire in parole povere. E noi l'aspettiamo, noi siamo qui sempre ad aspettare più che altro la continuità, perché sui singoli lo sappiamo, la squadra forse sulla carta è la più forte. La settimana scorsa ce lo diceva anche Mario Marino, sulla carta è una squadra forte, ora dobbiamo trovare metodi di gioco, iniziare a macinare punti, perché la rincorsa è sempre difficile.
8: E già questa partita può essere la prova del 9, certo. Cosenza, vabbè, abbiamo visto che Cosenza non ha giocato, però questa partita con la Scafatese, una squadra comunque organizzata che ha vinto l'anno scorso il campionato, che fa gruppo, potrebbe essere appunto la prova del 9. Ci ricordiamo che abbiamo 3 partite in 7 giorni, 3 partite, molto importanti.
7: E che la Scafatese non ha niente da perdere, perché arriverà qua carica a 1000.
8: E c'è Michele Zeoli.
5: No, no, ragazzi, la Scafatese è una squadra bella e fatta, non è una classica neopromossa che gioca per il punticino o per... Domani la Scafatese vuole fare calcio a Catania. Aspettiamoci una partita aperta. Io non mi aspetto una Scafatese tutta chiusa per 90 minuti.
7: Anche se hanno esonerato l'allenatore che l'anno scorso li fece arrivare in Serie C.
5: Allenatore,
7: che sì, noi conosciamo molto bene.
5: Giovanni Ferrari.
8: Voglio aprire una parentesi: abbiamo un presidente vulcanico. Molto vulcanico. Il presidente della Scafatese potrebbe, con le sue potenzialità economiche, andare in Serie A tranquillamente.
5: Io vi voglio dire che la Scafatese, c'è adesso Facciolo che è allenatore in interim, faceva l'allenatore nelle giovanili, è già il presidente della Scafatese, squadra che non vuole rimanere in Serie C a fare la bella statuina, ha contattato 3 allenatori brevissimi della Serie C. Troise che ha fatto Cavese e Arezzo, Biancolino che ha vinto il campionato con l'Avellino e Prosperi della Pienese.
8: E te ne dico un altro, un assegno in bianco, Fabio Caserta.
5: Fabio Caserta che potrebbe non accettare.
4: Ma questa cosa di Fabio Caserta mi sa che comunque era una fake news, perché c'era uscita fuori sta notizia come se era data per certo.
5: No, no.
4: Io non lo so, perché comunque Fabio Caserta, io penso che al di là di tutto sia anche un po' costoso, vuole i suoi giocatori.
8: E andrà a Salerno.
4: Io ti posso dire che secondo me a Salerno ci va Toscano.
5: Toscano ha lasciato,
4: non ha trovato
5: ha
4: panchina.
5: Lasciato un po' di porte aperte Toscano. E secondo me nella seconda parte del campionato prenderà panchina. Per quanto riguarda Caserta, a lui, per quello che sappiamo noi, vuole rimanere fermo fino a quando non trova la squadra che vuole lui.
4: Ma non lo so, non lo so. Secondo me potrebbe anche accettare.
5: Chi? Caserta la Scafanese?
4: No, no, no, la Toscano. Pensavo
5: no, Toscano a Salerno.
4: Sì, secondo me sì.
5: Sì, potrebbe.
4: Ma io questa cosa la dico già da molto tempo, dalle prime dichiarazioni di Cosmi, quando ho iniziato un po' a mugugnare, a parlare male, diciamo, di quella che era un pochettino il mercato, la società e tutto il resto. Io sono sempre stato convinto che se andava via Cosmi, anche se forse mi sa che lui non vuole andare via,
5: tornerebbe il binomio Toscano-Fagiano.
4: Esatto, per questo io, il mio pensiero arriva proprio per questo.
5: È un discorso che non fa una piega.
6: E se non fa risultato con il Potenza, via.
4: Potenza che comunque è una squadra difficile da affrontare.
6: Assolutamente sì.
5: Sì, il Potenza...
6: Passiamo, ci sono messaggi, Mary?
10: Al momento no, ragazzi, come messaggistica no, a parte Anna che ci dice è una buona squadra, Scafatese, no, il Catania, Scafatese se fa gioco a Catania meglio così becca 3 gol, questo è un altro pensiero dei nostri ascoltatori. E poi ancora, vabbè, ci sono tutti che ci salutano, noi salutiamo tutti coloro che insomma stanno commentando e ci stanno salutando, che sono veramente in tantissimi. Salutiamo anche Walter, insomma un po' tutti. Potete continuare con il vostro discorso, anche perché tra un pochino ci rifermiamo in pausa. Vogliamo fare i pronostici? Lo lanciamo, che possono iniziare anche a darci i loro pensieri.
4: Gli ultimi 10 minuti.
10: Abbiamo,
7: abbiamo Ferdinando che offre il caffè, chi indovina...
10: Da Bella Radio.
5: Una bella radio.
4: Compriamo una scatola di cialdetta caffè.
6: Il caffè lo porto io.
10: Abbiamo il poker caffè del nostro sponsor Punto Caffè, che salutiamo il signor Cambria.
7: Ah, allora caffè, caffè, chi indovina il risultato? Avanti. Ma qualcuno delle Maldive che ci invita per la live?
10: Non se c'è. Volete, noi anche a Dubai possiamo venire, non vi preoccupate. Il Potenza è a punteggio pieno, anche il Picerno.
7: Grazie,
6: per ora.
10: Vittorio.
5: Prossimo avversario del Catania sarà proprio il Picerno. E dovremo prendere là un po' di punti necessariamente.
6: Quindi, e devi fare il risultato già adesso.
4: Lo possiamo dire che al di là di tutto, ora il Catania bisogna mettersi proprio a ruota, cercare di fare più punti possibili, perché deve recuperare quelle 2 sconfitte subite. Ancora c'è la penalizzazione che ci aspetta. E penso che sarà difficile, ma è uno sforzo che devono fare, considerando sempre il fatto che ancora non abbiamo la rosa al completo con tutti gli effettivi, perché ancora qualcuno rimane in banchina, alcuni ancora non hanno i 90 minuti, però già sembra che si inizi a vedere qualcosa di positivo, sempre tra virgolette, perché il Cosenza non...
7: Era dei traghetti, come diceva lui.
4: Sì,
7: Beh, è anche vero, anche un'altra cosa, dobbiamo essere anche... Dobbiamo vedere che questo campionato non lo vedo tanto scoppiettante in confronto all'anno scorso, perché le big...
4: È un po' più livellato, Luca, perché secondo me quelle piccole hanno iniziato bene, questa è la verità.
7: Perché considera che il Bari non sta andando alla grande, la Salernitana non sta andando alla grande, che erano le tre squadre che dovevano... che vanno per la promozione, siamo noi, la Salerno e Bari.
5: Le piazze più blasonate.
7: E infatti.
4: Che poi fra le altre cose, scusami Danilo se ti interrompo, perché cade a fagiolo quello che dice Luca, perché nonostante ciò, se andate a vedere Bookmakers, danno sempre come favorita il Catania come la vincitrice del campionato.
6: Però che peccato aver perso quelle 2 partite. Già davi un'impronta al campionato, già davi un distacco al Bari, alla Salernitana e alla Casertana.
5: No, è più bello vincere così, però, sai?
6: Però Pie, dopo l'anno scorso che tu hai vinto 10 partite, le prime 10 le vinte,
5: no, già... no, hai vinte 3 di fila, poi hai perso pesantemente a Cosenza.
6: Comunque, e a gennaio
5: pareggi.
6: A gennaio eri primo, poi vai giù. Quindi già quest'anno quelle 2 partite lì saranno secondo me fondamentali, e aspettiamo il responso del... dei punti, penso, di penalizzazione. Dice, sì,
4: penso che sarà anche un punto solo.
5: Anche perché hanno rispettato ieri il pagamento.
4: No, ma a parte questo c'è anche il discorso che per

0: Consiglio di Lega Pro, attenzione.
1: Dal consiglio di Lega.
2: Questo terrorismo mediatico.
3: No, perché non volevo che le conferenze stampa che lui fa ogni giorno, chi se li fa poi?
1: No, che poi fa altre cose, giusto tutti quanti, e io spesse volte cerco di captare un po' quello che è il pensiero del pubblico. Si è detto spesse volte, Grella ti devi dimettere, Grella te ne devi andare, ma lo possiamo anche dire che Grella alla fine si era dimesso. Pellegrino non ha accettato le sue dimissioni.
0: Però
1: ma io vorrei dire una cosa. Però,
0: aspetta, scusami, Ferdinando, scusami. Non c'è nulla di ufficiale su queste parole.
1: Quello che è stato detto, io naturalmente non c'è niente di ufficiale, però questo è stato detto, si sa ormai, voglio dire, lo sanno quasi tutti, la mia sicuramente non è una notizia, però vorrei dire una cosa. Alla fine questa persona qui ci mette la faccia, c'è lo trovi soldi dappertutto, nel senso che alla fine non si nasconde, anche davanti ai propri errori che sono evidenti, però è sempre lì, e questa è una cosa che ci deve far riflettere, perché ha avuto anche coraggio ad andare all'incontro con i tifosi, perché non è semplice.
4: Però non facciamo film, non andiamo a Venezia al red carpet col papillon nero, insomma, non facciamo dei film.
0: Vabbè, quelli che l'ha coprodotto tre.
4: Ma che era bello con due papillon. Due vestiti un euro sfolato.
3: Ma però considera anche una cosa: Grella spesso lo incontra in una pizzeria di Catania, parla con tutti, ha la mano con tutti.
0: Grella è una persona, è una brava persona. Ah, che se ne dica che lui potrebbe essere il male di Catania, però come dice Ferdinando ci ha messo sempre la faccia, si presenta lui, quando sbaglia si prende responsabilità, e che il catanese ha simpatia.
1: Pietro, scusatemi il francesismo, cioè qui la gente gli ha buttato la merda in faccia, esatto. E lui si è presa tranquillamente e ha continuato facendo quello che è il suo lavoro. Cioè, ragazzi, io questa cosa mi ha fatto riflettere, magari i primi anni anch'io lo pensavo così, ma oggi mi rendo conto che questo è qui, è presente, cioè non è nemmeno il presidente, cioè fa parte della società, ma è qui che è, cioè è come se è un, come ti posso dire, una cosa sua, ma al 100%.
0: Ma è stato il suo desiderio assieme a Marc Bresciano, quello di prendere il Catania, e praticamente la stanno governando loro. Pellegrino manda solamente i soldi.
4: Però permettetemi di dire una cosa, un parallelismo. Ieri abbiamo visto giocare in Champions League una squadra che nel 2019 era in Serie D. In 5 anni è andato in Serie A e quest'anno è esordito in Champions League. Ok, altre finanze, altra mentalità, però i soldi sono stati gestiti bene. Tu in 5 anni hai preso 3 o 4 direttori sportivi, 4 o 5 allenatori, hai cambiato 200 giocatori. Le colpe chi ce l'ha?
0: Ma infatti
1: una mala gestione.
4: Tu gli puoi mettere tutta la faccia che vuoi.
0: Sì, ma bisogna dire le cose buone, le cose brutte.
4: Hai mal gestito le cose.
0: Speriamo che le cose possano andare meglio. Dagli errori si deve imparare, no?
3: Dagli errori di solito.
4: E lo vedo un po' più defilato.
3: Mary, ci sono messaggi?
5: Sì, possiamo leggere qualcosina se siete d'accordo, non
1: ormai,
5: vi ho interrotto.
1: Ormai Luca sta diventando il balletto dei messaggi.
5: Sì, ma perché a lui piace anche interagire un po' con quelle che sono i nostri ascoltatori.
1: No, lo fa per rompere il ghiaccio, per spezzare la routine.
2: Ma la vedevo distratta.
5: No, io sono sempre presente. Ciao, sono Luca del gruppo di Catania il Vanto. Un saluto a tutti voi, in particolare al mio amico fraterno Pietro. Sabato tutti al Massimino e domenica tutti a Biancavilla. Che c'è a Biancavilla?
0: Domenica a Biancavilla, seconda giornata campionato femminile di Serie B. Il Catania affronterà il Bologna in quel di Biancavilla alle 16:30. Quindi se non avete nulla a che fare, tutti a Biancavilla. Io stiamo attendo rimattina a Rusta e Mangia e poi vado allo
4: Pietro, stadio. Ma nel Bologna gioca ancora la figlia della Cuccarini?
0: Mi pare di sì.
4: Attenzione la Cuccarini e Biancavilla.
5: Ecco.
0: L'abbiamo vista annesima l'anno scorso, la Cuccarini che veniva a vedere la figlia che era in prestito di una squadra di Serie C.
1: E come ballava sua figlia? Scusami.
4: Così.
5: Va bene ragazzi, io mi fermo perché così ci fermiamo in pausa, che siamo in orario perfetto, e poi si ritorna con l'ultima parte di Chi sotto il cielo rosso azzurro.
0: Demo.
5: Io non mi muovo, loro ci devono aspettare.
2: Ho capito.
5: Torniamo tra poco. Ciao. Bella.
6: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
7: Un'oasi di eleganza.
6: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo the King, il re della ceramica. Un grande show.

0: Roma dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Su Bella Radio TV.
7: Il calcio ha il sapore che gli dà.
8: Quello rosso-azzurro.
7: Sotto il cielo rosso-azzurro.
9: Un amore con la C maiuscola.
10: Siamo ritornati sotto il cielo rosso-azzurro. Ancora un buon pomeriggio, ultime battute. E noi continuiamo. Allora ragazzi, tra un pochino andiamo anche con i pronostici della partita di domani. Sicuramente anche domani il Massimino sarà pieno come sempre.
11: Sì, domani al Massimino si prevedono circa 17.000 unità.
10: Ecco, fieri e orgogliosi, orgogliosa di essere catanese.
11: Beh, ma tu allo stadio quando?
10: Qua, ti giuro che io ogni sabato, perché di solito loro giocano il sabato e la domenica, ho sempre 20, ma la prima puntata, la prima serata libera vengo.
11: Vabbè, vieni con Danilo. Vieni con Danilo.
10: Sì, sono la prima a venire. Sì. Ci mancava che dicevano, da lì, va.
12: Ma perché non vieni con l'amico? Vabbè.
10: Secondo me oggi Luca non vuole tornare a casa sano.
13: Comunque... Smetti.
11: Ferdinando,
13: comunque,
11: un po' di fascia.
13: Ritornando a quelle che potevano essere formazioni, qui ci siamo un pochettino dilettati tutti a fare una formazione. Luca, tu l'hai fatta la formazione?
12: Sì, della Scafatese.
13: No, ce l'hai della
12: Scafatese.
13: Va bene,
10: allora non iniziare come lo scorso anno. Non è la difesa, non è tanto che va bene. Ecco,
13: no, lui erano tutte le difese penetranti.
10: Esatto.
13: Comunque, che al di là di tutto, poi ho visto anche un po' la partita della settimana scorsa, dove ha pareggiato 2-2 in casa della Casertana, e posso dire che al di là di questo ho visto molti errori difensivi banali, strani.
11: Sì.
13: Poi fra le altre cose ho visto anche che alla fine De Lucia gli ha parato un rigore a Emma Usso, ed è una notizia perché l'anno scorso su 6 rigori battuti Emma Usso ne ha realizzati 6. Quest'anno è iniziato col piede sbagliato, comunque ho visto molti errori. se andiamo a vedere alla fine c'è stato anche un rigore per parte, uno con la maglia tirata, proprio scandaloso,
12: sì,
13: che è proprio, cioè, una cosa assurda, una cosa di quella non va, ormai si sa, gli arbitri li avvisano prima i giocatori che non si devono avere trattenute in aria e intanto continuano ancora a succedere queste cose.
11: Ferdinando, scusami, a proposito del rigore sbagliato da Emma Usso, e se Emma Usso non avrebbe scelto la Scafatese? Non era la sua prima scelta?
13: Questo non lo so. Noi Emma Usso lo conosciamo. A me sinceramente sì, non mi ha mai fatto ridere. O perlomeno a Catania non lo so. Non mi è, come giocatore non mi entusiasma.
11: Un giocatore che cambia ogni 6 mesi maglietta vuol dire che qualche problemino ce l'ha lui.
13: Ah, sicuramente. Ritornando a quello invece che sono le formazioni, io avrei abbozzato la mia formazione che vede Rinaldi tra i pali, i due centrali Quaini e Perrotta, Donnarumma e Ierardi, e poi i due di centrocampo sono Corbari e Torrasi, e i tre dietro la punta sono Lunetta, Cavuoti centrale e Cicerelli a sinistra, dietro Russo. Questa è la mia formazione sul 4-2-3-1.
12: Io ti dico la mia. Visto la formazione della Scafatese della settimana scorsa, che poi Pietro adesso ci dirà quale potrebbe essere la formazione di domani, ho visto...
6: Te la dico io, devi dettagliare la tua, dai.
12: Comunque, ho visto che loro hanno questo 4-3-3, che poi diventa un 4-2-3-1, quindi è un modulo speculare a quello del Catania, dove appunto abbiamo Toscano e Tripi, che sono i due mediani davanti alla difesa, e poi questo Prola che gioca come fa Cavuoti. Quindi la mia formazione, secondo me, per domani, vedo invece Vallocchia e Torrasi. Metto Vallocchia perché è classico mediano che può contrastare questa fantasia.
11: Rottura di... e ripartenza.
12: Esatto. E tra l'altro può dare una mano a Ierardi, perché ricordiamoci, da quel lato c'è un certo Emma Usso che è abbastanza agile di gamba, ok, la prima, la seconda Ierardi può prenderlo, ma poi ha bisogno di qualcuno, quindi il Corbari della situazione in fase di difesa lo vedo un po', invece un Vallocchia potrebbe dare il suo supporto.
13: Anche se possiamo dirlo ancora, secondo me non hai 90 minuti nelle gambe.
12: Motin per cui... ti dico anche nel secondo tempo, udito dite, ci potrebbe essere il ritorno in campo di Di Gennaro e Quaini spostato a centrocampo.
11: Questa è la mia... A due euro.
12: Casca e calafa. Piero, dimmi la tua.
11: Io prima volevo fare una piccola introduzione sulla Scafatese, poi parliamo del Catania. La Scafatese che sta utilizzando Volpicelli, che è stato il capocannoniere della squadra... campana dell'anno scorso, che quest'anno stanno usando col contagocce, hanno Manzi che è fuori dal progetto perché si è spaccato il crociato e quindi non potrà giocare per questa stagione, Emma Usso che è un po' nervosetto perché ricordiamo sempre che secondo noi non sarebbe stata la sua prima scelta andare a giocare a Scafati, e chiudendo, diciamo che loro hanno una situazione non facile, perché uscendo Ferraro, che stava dando la sua impronta col 3-5-2, adesso si ritrovano un po' ibridi con un 3-5-2 che potrebbe diventare 4-3-3, che potrebbe diventare una formazione specchio che si affronta al Catania.
12: Esatto.
11: E partirei a leggere la formazione della Scafatese in base al 3-5-2 che stanno ancora loro utilizzando, e poi durante le partite loro cambiano spesso e volentieri lo schema. Loro usciranno con Becchi, Ortisi sulla sinistra, Guerra, Scognamiglio e Suas centrali di difesa, a terzino destro tutta fascia Novella,
12: ex Crotone, sì, che conosce molto bene Longo.
11: I tre del centrocampo dovrebbero essere Toscano, Tripi e De Chiara, avanti Emma Usso con ballottaggio Volpicelli e Molinaro.
6: Longo e Palmeri hanno...
11: Longo e Palmeri potrebbero subentrare dal secondo tempo oppure partire dall'inizio se Facciolo schiererà il 4-3-3. Tutto da vedere.
13: Io sto pensando questo Facciolo, se viene schierato in campo, quando gliene diranno.
11: No, infatti il nome è tutto un programma, è Facciolo proprio.
13: E Luca invece mi dai tu la tua formazione.
12: No, ma è quasi simile a quello che ha detto
13: io
12: lui.
13: Io mi ricordo un aneddoto.
12: Ma Toscano è giocato non Mimmo, vero?
13: Di Liscia, no, proprio di Liscia catanese.
11: Toscano comunque vecchio pallino della società del Catania.
13: Ah, stavo dicendo che a proposito di Liscia catanese, mi ricordo tanto tempo fa Catania Chievo, c'era Luciano che sì, batteva il calcio d'angolo e uno dalla curva sud era proprio lì sotto, gli gridava: Luciano, Luciano, ma quanti anni hai? E questo non rispondeva. A un certo punto questo lo chiama e dice: Eriberto, quanti anni hai?
11: Vabbè, da dire anche quando
13: c'era la Liscia catanese,
11: quando viene a giocare qui Catania Stefano Caca, e qui sì, la chiuderei.
13: Voglio dire, dopo questo io farei leggere la formazione a Luca, la sua formazione, e poi...
12: Ma è quasi simile a quella sua, però in attacco c'era Longo e il Palmieri, quasi simile a quello che...
13: Hai fatto proprio in gol?
12: No, mi sono un po' documentato.
13: Comunque, ne approfitto per salutare un amico mio che ci ascolta, grande tifoso. Gioca male a calcio, però è un grande tifoso.
10: Poi vi leggo alcuni messaggini,
13: Che si chiama Paolo Trigoli, lo salutiamo. Sì, ciao. Mary, possiamo...
10: Prima di andare con Luca con la sua formazione, un saluto a tutti, vi seguo per aggiornamenti sul Catania, però non si fermano, lo salutiamo. Un caro saluto da Francesco Girone a tutto lo staff. Cosa ne pensate di Raimo e del suo possibile rientro nel gruppo?
11: Ne abbiamo parlato prima, diciamo.
10: Sì, sarà collegato, no? Penso
11: sì,
10: adesso.
11: Potrebbe essere reintegrato nel caso in cui Pagliai non sarà fermo a lungo.
10: Poi centrali di difesa di Gennaro, Perrotta, Gerardi e Masciangelo, Donnarumma.
11: Masciangelo è terzino sinistro e dovrebbe partire in panchina, e titolare dovrebbe partire Donnarumma, con i centrali Perrotta e Quaini, come dice Danilo, che secondo me potrebbe partire così, e largo sulla destra da terzino Gerardi.
14: Anche perché non puoi mettere Allegretto.
11: No, non può giocare Allegretto.
14: È Perrotta.
11: Non può giocare Allegretto al momento.
14: Tra l'altro, il fatto del braccio, ma sono due mancini. Sì, due mancini centrali.
11: Non si può.
10: C'è un messaggino da parte di Alfio che dice: ma che è successo Toscano da allenatore a giocatore? Già non era né carne né pesce da allenatore, domani lo vediamo da giocatore.
12: Era una battuta, non era lui. Gliela scrivi
11: va
12: tu.
11: Bene,
12: va bene, dopo questa va bene.
13: Io direi di andare direttamente
12: di
13: passare ai pronostici
12: E col caffè omaggiato da Ferdinando,
14: ecco. Io però volevo un attimo aprire una parentesi e poi andiamo sui pronostici.
10: Chiedono anche cosa ha Allegretto.
11: Allegretto c'ha una frattura nelle dita, indossa una fasciatura in carbonio che non gli permette di muoversi bene, aggrappare la maglia dell'avversario.
12: Insomma, non puoi giocare da Cicalla, ma la Coppa
11: non ne può dare
13: per un difensore le mani sono
11: appoggiano,
13: sono cose sacrosante,
10: è vero,
13: cioè, li devi usare anche se tiri il pantaloncino solo,
10: esatto. Di Gennaro quando rientra
13: serve per sentire il
11: pantaloncino
13: giocatore.
11: Abbassato di plasmati. Ricordi?
10: Che plasmi?
13: No, lì era perché nelle palle native avevamo
12: Zenga.
13: No, Zenga,
12: non mi fare fare la battuta.
13: Gianni Vio, vero?
10: Di Gennaro, aspetta, dov'è? Quando entrerà?
11: Di Gennaro nelle prossime settimane, non credo che domani possa scendere in campo.
14: Secondo
11: se non
14: me
11: per
14: un paio
11: 5
14: di
11: minuti. Ma ancora no.
14: Secondo me sì.
11: Di Gennaro è un pezzo da 90 che deve essere usato quando sta bene.
14: Pietro, ma scusami, di
10: hanno
14: Gennaro
10: chiesto, hanno scritto una cosa perché cosa servono le mani. Di
11: esatto.
10: Solito servono per toccare.
11: Va bene.
10: Le parti basse dell'avversario, quindi sì. Out.
13: Bello gesto.
12: Andiamo avanti, dai.
14: Ma di Gennaro non era pronto per i playoff? Doveva rientrare.
11: Okay, allora, di Gennaro io ne ho parlato direttamente con Toscano l'anno scorso, dopo che si è chiusa la conferenza stampa, abbiamo parlato a quattro occhi. Diciamo che era pronto, era stato messo fuori lista e quindi non si poteva usare. E questa la non prontezza se l'è tirata avanti fino ai giorni nostri, quindi non era pronto.
13: Pietro, lo possiamo dire una cosa, che questa notizia che è uscita fuori era detta da un tifoso che ha incontrato Di Gennaro quando è stato poi dopo l'operazione, dopo un paio di mesi, e lui ha detto: come stai? E lui ha detto: io sono pronto.
11: Certo,
13: e allora è nata, diciamo, questa storia qua.
12: Anche
13: perché,
12: in conferenza stampa.
13: No, ascolta, io sto parlando di un paio di mesi dopo, ancora eravamo eravamo, diciamo, ancora non era nemmeno finito il campionato, due mesi, circa due o tre mesi dopo, e forse anche due mesi, comunque sia, la stessa cosa mi è successa, che c'è stato un tifoso, comunque una persona che ha detto di aver incontrato Aloy con le stampelle. Io penso che questo, no, cioè queste notizie, cioè secondo me dobbiamo lasciare dare alla società, perché la società che fa un investimento anche sul giocatore, giustamente,
15: quando le fa.
13: Sì, però dico, alla fine è loro che devono dare un responso clinico del giocatore.
11: Infatti stamattina è uscita con lo bollettino medico su Di Marco e l'altro infortunato che adesso non mi viene, Pagliai,
13: esatto. E siamo già al secondo ginocchio stagionale.
15: Attenzione, non sono infortuni dovuti a preparazione,
11: no.
15: Solo da campo. Sì, da campo.
10: Vi leggo due messaggini veloci così poi, perché siamo quasi in finale. Allora, di solito servono... Ah no, questo l'ho letto, scusatemi. Secondo me è pronto, ma siccome centrale non può entrare gradualmente a differenza di un centrocampista. Un saluto a tutti voi. Una cessione che non avreste fatto sarebbe stato utile per questo Catania? E poi rispondete dopo, vi faccio due domande.
11: Vabbè, ma è troppo facile così. Una cessione che non avrei fatto casa sola. Il miglior terzino della Serie C non l'avrei fatto uscire.
13: Però aveva un costo, secondo
11: Però
13: me, esagerato.
11: Però la società ha adottato questo...
13: Santo ci scrive che al terzo ginocchio prendiamo il bonus.
10: Esatto.
12: Avendo la pressione.
10: Ecco, come vedete, coda dal primo minuto e poi Russo per spaccare la partita. Lui è Paolo.
11: No, ancora non è pronto.
13: Meglio Russo, dà più peso in attacco, è molto più dinamico allo stato attuale rispetto a coda.
15: Come fai a togliere Russo al momento in forma?
11: Tre partite, due gol.
13: No, perché poi fra le altre cose ti permette di abbassarti di più e dare la possibilità di ricevere palla e aprire negli esterni per fare alzare la squadra.
11: Si fa fare fallo, protegge.
13: No, ti puoi permettere di rimanere più corto dietro, insomma.
11: Ferdinando, lo sai a chi mi somiglia? È un paragone un po' così. A Forte dell'anno scorso, che fa lo stesso gioco, spalla alla porta, che protegge bene e allarga sulle fasce. Poi è un tipo di giocatore diverso.
13: No, è un tipo di gioco diverso.
11: Sì,
15: è
11: sì.
15: Un attaccante moderno. Oggi ne abbiamo parlato con Ferdinando, con la difesa alta della Scafatese.
11: Russo
15: può essere appunto la chiave per
11: attenzione
15: vincere.
11: Perché ci avrà un cagnaccio addosso che si chiama Scognamillo.
15: Bravo. E appunto si porta
12: Lupo, lui, grande Lupo.
15: Si porta lui e poi occhio alle ali e la mezza punta. Occhio.
13: Va bene, abbiamo qualche altro messaggio,
10: no,
13: qualche pronostico?
10: I pronostici sono arrivati prima, diciamo di riscriverli perché hanno scritto su TikTok, il rullo è salito, quindi andarli a riprendere tutti era impossibile. Comunque erano tutti quanti per Pro Catania, ovviamente, che ve lo dico a fare.
11: Potremmo dire che domani potrebbe essere convocato e messo in panchina Amendola, il giovane Catello Amendola.
14: Sì. Siamo in chiusura?
10: Sì, ma
14: Mary, no, posso dire una cosa?
10: Certo.
14: Dammi la 2. Dammi la 2.
10: Sei sulla 2 già, è allargato sulla 2.
14: Non possiamo pagare 1,50 euro di acqua calda allo stadio, per favore. Già aumentavo l'acqua di 50 centesimi, non me la posso bere calda, per favore, mettete l'acqua ora, più domani già è fresca. Grazie.
10: Ha ragione, ci sono due pronostici, allora c'è Paolo
13: portatela da casa.
10: Sì, certo, non ti fanno entrare. C'è Paolo che ci dà il 2-1 per il Catania, c'è Massimo che ci dà il 3-0, anche Peppe ci dà il 3-0, 3-0 e 4-1 in realtà. Bevete acqua, canna. L'adoro. Continuate a scrivere i vostri pronostici. 3-1 lo scrive Vittorio. Insomma, comunque sono tutti intorno al 3,
11: Dalla tanta negatività della settimana scorsa, esatto, alla tanta positività,
10: anche lunedì sera.
11: Guarda,
10: dico
11: mancanza di equilibrio.
13: Dico una cosa che ormai loro la sanno, perché già gliel'ho detta tante volte, voi non la sapete.
10: Il dolore di testa?
13: No, a parte il dolore di testa, quello sempre rimane confermato,
10: Ok, anche
13: testimoni a mio
10: 0.
13: Favore. Stavo dicendo che classico catanese è quello, no? Che quando tu vinci una partita abbiamo un Catania troppo forte, se perdi una partita hai bello Catania. C'è questa la differenza, come se dalle sconfitte alcuni tifosi si dissociano dall'essere catanese e tifosi del Catania.
12: Ancora tifo Catania?
13: No,
10: Ancora c'è da presto.
6: Dalle sconfitte, ancora vai allo stadio.
11: Dalle sconfitte il Catanese riemerge come la Fenice.
10: Vero? Vero, vero.
11: Attenzione,
13: però, la porta però vedi qual è la contraddizione, che poi alla fine tutti quei catanesi sono quelli che poi alla fine si vanno a abbonare e fanno 12.000 abbonati
6: e 80.
10: C'è anche Santo, raga, bello perché stanno arrivando un sacco di messaggini sul nostro numero WhatsApp, anzi lo ricordo ancora una volta perché è bello anche vedere interagire i nostri ascoltatori, al 388-8292-885 c'è anche Santo che dice ciao sono Santo, io dico 3-0 e forza Catania. Sta arrivando un messaggino vocale, io ribadisco quest'anno faranno 97 gol attivo, il resto viene da sé.
11: 96, aspetta che mi segni questo dato perché poi io sono
6: segna
10: le
6: statistiche. Se sono 97 c'è anche il cornetto in omaggio.
10: Ecco. 97
13: le puoi giocare, quindi tre gol a partita, giocare la ruota di
10: Sant'Affio. 97, questa ce n'è una che se ne sparano 6 tutti in una volta. Abbiamo un messaggino vocale, ragazzi, lo ascoltiamo?
13: Sì,
10: che vai. Dite? Aspettate perché poi dopo dobbiamo salutare, però è anche giusto come abbiamo detto dare spazio a tutti. Quindi vediamo chi ci parla.
16: Ciao Mary, io volevo dire che secondo me in merito alle ultime battute, se il Catania è più forte o non è più forte, secondo me è più forte dell'anno scorso se parliamo di singoli, però starà a Longo metterli bene in campo e farli amalgamare. Secondo me è più forte dell'anno scorso, gli ospiti che ne pensano?
10: È bello vederli così,
13: sono d'accordo, io ho riconosciuto la voce, è un amico mio Paolo, ti ringrazio del messaggio. Paolo secondo me è più forte dell'anno scorso, ma non lo diciamo solo noi, settimana scorsa Mario Marino ci ha ricordato che tecnicamente abbiamo giocatori che vengono da settori giovanili importanti e sono giocatori che sono considerate anche delle diciamo promesse del calcio per i giovani. E secondo me quest'anno hanno fatto una squadra dove veramente hanno speso di meno e abbiamo molta più qualità.
10: Perfetto.
15: Non sono più forte dell'anno scorso, ma
6: stai andando meglio.
10: No, dobbiamo salutare. C'è Ivan, Walter che dice Quagliarella la scafatese.
11: No, fake
10: news.
15: Come Rodriguez.
11: Come Yassin sborrò al Sassuolo, diciamolo.
13: Si può dire.
10: È bella come l'ha giocata, capito? Come ha giocato con la parola, si vede, però allora, è fantastica questa cosa.
13: Voi non lo sapete, qualche anno fa.
11: Ragazzi,
13: mi sono girato in base di mercato, ho detto che il Catania aveva acquistato un ragazzo di colore, idolo francese. Si chiama Tris Gambet.
11: Vabbè, manda la sigla.
6: Manda la pubblicità.
13: Dopo ti faccio vedere la foto. E poi...
10: Di Tris Gambet?
6: Ma pubblicità?
10: No, salute.
11: Pubblicità, legalità e fraternità.
10: Buonasera a tutti
6: quanti. Andiamo tutti fuori.
10: No, tu rispetti qua.
13: Va bene, ragazzi. A parte la liscia, siamo molto felici. Stasera abbiamo riso abbastanza.
10: Voi?
13: Ci rivediamo lunedì, sempre dalle 19 alle 20, qui su Bella Radio con Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Buon proseguimento di serata e buonasera a tutti.
15: Ciao, grazie ragazzi.
11: Ciao a tutti. Alla prossima.
10: Ragazzi, buon fine settimana e forza Catania!
11: Sempre.
6: Ce ne possiamo andare.
17: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
18: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
19: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
18: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
20: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono pure.
1: Ma bella!
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazzi te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Francesco Zerbo

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
3: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: bella radio. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
1: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che io non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto.

0: canzoni napoletane.
1: A tutti i pensieri, quanta dentro una canzone, si nata a Napoli.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bell'estate. Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

bella radio. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: fa credere ancora.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Ciccio, che fa?
1: T'arrivo di quando se vamo abbracciate, da un ranch che vedo tutto appannato, ma riuscissi io te prego non teni ira, che la sera non ti sente ma se ne muri.

0: Franco Moreno, sta amore grosso assaje.
1: Voglio sapere come sta sulla cussi, in dan abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del mio coraggio, guarda, una vibrazione di libertà, sei innamorata pure l'anima. E com'è bella te vedere, linda chi stucchi pazzi me, quando sapore non respira, può accarezza bocca mia, sapete te.

male, sta morosa assai, esagerata assai, e come rantagni cioccolati, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto piacere.

0: Gianni Vezzosi volesse fermare il tempo.
1: Guarda, ma vedi sto caso.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo dita. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzi.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio.
2: Mary Milani, solo amore?

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Ivan Granatino come Meraglie.
1: E ti chiamano di spun, mai, facciami il lavanziero, sai, e non pensa a nessuno.

0: bella radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

sint, sun capo ciechi in te, niente. Mentre partono i bastiment, ci rimane soltanto vient, o vient, ma sient. Sun capo ciechi in te, niente. Mentre partono i bastiment, ci rimane soltanto vient, o vient, ma sient.

0: Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Cora su una mente una questione cora, i sentimenti ti indevi che non trovano pace, sarà una scusa, po'.

la speranza e vuota è mariola. Sarò bisogno ma poi torno senza fare un muro. C'è sta di vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è sta chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: casa senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Romare un fondo e va.
0: Si asciutto un golio sale.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagnare.
2: Bella radio. La tua bella estate. Bellissima estate.
3: Enzo Caradonna e Bema. E me fai male.

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Nino D'Angelo, Maledetto treno.
3: Nel palazzo mio che aria di malinconia, le ha cambiato casa, non è più vicino a me.

0: quelle migliori.
1: Angelo Mauro, Dinto Chalet.

0: le migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
2: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai.

la più bella siamo noi, amore, tutto è migliore. Una storia imprevista, sta meglio così, senza filtri Insta. Oggi come ieri, ieri è già domani, stammi vicina, stringimi le mani.

Si sta mca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mca, sembra una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionda.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella Radio.
0: Le migliori.
2: Rosario Miraggio, basta lui.